0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale Ronaldinho. Ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui. Abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo,
4: Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al papete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate?
4: Pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan. Sì, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaresi che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali, ma li vincevamo. E quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Da... ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: Ah, no, vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino.
0: Stava parlando al
2: telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno.
0: Tutto l'anno
5: quello
0: vero.
5: Che fa estate, il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Lea tutta niente. Addostanni e mangiatore cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: Beh, facile.
4: Bambini piangete.
1: Sì.
0: Ah, bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ma siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: si è passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai li... sì, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo, anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: settimana vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: No.
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: Avanti.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
0: cosa.
6: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete detto tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamolo, qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
6: E Uiwa.
0: Proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura da Legnano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto? La sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, volevano ti mettere in capo. Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello, ecco, poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, forse anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta è la vero nostra radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia cosa mondiale, forse.
5: Sì, forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete, ecco, in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic tenta di essere surclassata da, sì, altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi
7: avanti. Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
1: Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla?

0: Filippo, di ciao Filippo.
1: Ciao.
2: Aveva voglia di dire
3: sì,
2: ciao.
3: Filippo si vergogna.
4: Ma non ho capito chi c'era però.
5: Filippo.
4: Sì, no, dico in macchina.
5: Kevin Bacon.
4: Ah, Kevin Bacon.
5: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
3: Il famoso duo, Bacon and Eggs, non ti le ricordi. Avanti.
5: Guarda piccola sfidante.
6: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
5: Cosa dice?
6: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Gussola.
5: Filippo,
4: ma scusa, ma
5: Filippo
4: era in macchina prima o
3: no, questo è un altro.
2: È ringiovanito.
4: Solo chiare
2: sono su una DeLorean, stanno Filippo, viaggiando nel tempo.
3: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
7: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
2: Qual è?
7: Sognando Bacon.
5: Oh, ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
8: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
5: De Fabio da Verona c'è.
4: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
3: Sì. Sì.
5: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
7: A scroppa i canoni
5: di cane il vincitore.
7: Vi fango, protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is.
6: Ciao. Sapete cosa Filippo dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Gussola.
5: Grande Filippo. Filippo Gussola è bellissima.
3: Davvero?
5: Tra l'altro sì, sì.
3: Io volevo invece
4: provaci
3: dire
5: in Emilia Romagna.
4: Ok.
3: Era una domanda?
2: Esatto. Hai detto bellissima, ma non sappiamo.
5: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica Gussola.
3: Io invece volevo dire ai giudici che sì, abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
9: Oh, vabbè.
3: Se volete partecipare,
2: ecco. La pancetta la metti tu.
3: Anche.
4: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato.
2: Oh, malissimo.
4: Sarebbe servita nel suo lavoro.
5: Comunque, Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
2: Ecco.
4: No, ma guarda. Ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
3: neanche stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
5: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per una cosa che fa strano anche il perché.
1: Come a Miami?
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho, Casadei, Dos Santos, Piadinho.
0: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Cacarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Sono più uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola. Saudaggi.
2: Saudaggi.
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, Siciula. Ma

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
3: Ho visto.
1: È diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene. Ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
3: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, basta far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: numero 1.
1: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer. Summer Edition.
2: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti. Del resto non puoi nemmeno pretendere, perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
4: No.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
4: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
4: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
4: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
3: E
0: proprio qui intendevo.
3: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
4: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. Cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
4: Bim Bum!

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, volevano te mettere in capo. Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
1: Brava, brava.
3: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
4: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
5: Scusate,
0: così.
5: Ah, perché di solito no.
6: Volevo fare un breve inciso.
5: Sì.
6: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
5: è l'ultima.
0: Costoro,
5: anche l'ultima.
6: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato,
1: sì, esatto,
6: di tutta la nostra radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
6: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
6: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
6: Questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic, tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
7: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
5: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
8: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
6: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
4: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
9: Sì, ho sentito. Sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
9: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
10: Ciao.
5: Aveva voglia di dire
1: sì,
5: ciao.
1: Filippo si vergogna.
6: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
6: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
6: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
11: Ciao.
0: Ciao.
11: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
11: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
6: Scusa, ma Filippo era in macchina prima o
1: no? Questo è un altro.
5: È ringiovanito.
6: Sono Chiara e
5: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
5: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
12: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona. C'è
6: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì. Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, dovete
2: scroppa i canoni
0: del vincitore.
2: Il fango protegge la mia psiche.
4: Bravo. The winner is...
11: Ciao. Sapete cosa
0: Filippo
11: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo. Filippo Cussola è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece dire
0: in Emilia Romagna.
1: Ok. Era una domanda.
5: Esatto. Hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
4: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
5: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
6: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
5: O malissimo.
6: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
5: Ecco.
6: Ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo, romagnola.
4: Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Benito, ma gioca da bene, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia?
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan. Sì. C'è chi dice che parteciperò a, c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche a un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaressi, che da una settimana, per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Sì.
4: In attacco con Enrico Ruggeri, e invece. Ho
3: preferito
4: Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana sarà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora
1: ecco,
2: come fai?
1: Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.

0: Ha dato Lilia, l'hanno fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
2: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
2: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans, esatto, la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e
0: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio. E loro l'hanno coperto
3: di schiuma.
0: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali, ma li vincevamo. E quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto due mondiali, quello del 34 e quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
2: Che bombe!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
0: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
2: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va di questa... già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca.

0: telecamere e la FIFA è intransigente.
1: È vero.
0: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
2: È vero.
0: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
1: La seconda prova era lì che copiava.
0: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
3: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
2: Brucia le tappe.
0: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
1: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
4: Buongiorno banda. Ciao. Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, è traducitela questa. Creatura niente, addossanni e mangiature cocco.
0: Quando stanno i mangiatori cocco?
2: Beh, facile.
3: Bambini, piangete.
1: Bambini, piangete.
3: Creature, chiagnete.
1: Quando stanno i mangiatori cocco? Siete dei professionisti, ragazzi.
3: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
0: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico.
2: Si è passato.
0: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? Sta a far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno. No. Avanti.
2: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
3: No.
0: Avanti.
3: No.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
0: cosa.
6: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete detto tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
6: E
0: proprio qui intendevo
6: il telomare. Laura Drignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Bum è un'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim Bum.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vero, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Ciao Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: No, gioca Benito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no, che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giacorico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio?
2: Sì.
4: Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia.
1: Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito a Ravenna.
3: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dei dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, di dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con dilettanti. Gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va di questa... già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, no, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: È vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava
0: vabbè,
2: parlando
0: la
2: al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, e traducetela questa. Addostanni e mangiatore cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: Beh, facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature chiagnete.
0: Ma siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì.

0: RC1, le 7:39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo, anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: No.
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Malika da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
4: No.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
7: allora,
0: cosa.
7: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
7: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
7: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
8: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
8: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
8: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamolo, qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
7: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials.
0: Esatto.
7: Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
7: E
0: proprio qui intendevo.
7: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
8: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. C'è l'R101, dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
9: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
9: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Bum nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
8: Bim Bum.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Sì, forse.
0: Possiamo dirlo.
5: Insomma.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
0: pulci.
6: Si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutte.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
8: Ciao Filippo.
7: Ciao.
4: Aveva voglia di dire ciao.
1: Filippo si vergogna.

0: a una papera.
1: Cosa dice?
0: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
2: Filippo?
3: Filippo.
2: Ah, scusa, ma
3: Filippo
2: era in macchina prima o
4: no,
2: là,
4: questo è un altro.
5: È ringiovanito.
2: Sono chiare,
5: sono su una DeLorean, stanno Filippo, viaggiando nel tempo.
4: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
6: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
5: Qual è?
1: Qual è?
6: Sognando Bacon.
1: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie sì. a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
7: Ciao Chiara, ma ciao. Hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
1: A te Fabio, da Verona.
2: Secondo
1: c'è
2: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì. Sì.
1: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
6: Ma scroppa i cani del
1: vincitore.
6: Vi fango, protegge la mia psiche.
8: Bravo. The winner is.
0: Ciao, sapete cosa Filippo dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
1: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
4: Davvero?
1: Tra l'altro. Sì, sì.
4: Io volevo invece provaci dire
1: in Emilia Romagna.
4: Ok. Era una domanda.
5: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
1: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
4: Io invece volevo dire ai giudici che sì. abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
8: Oh, vabbè.
4: Se volete partecipare,
5: la pancetta la metti tu.
4: Anche
2: salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato,
5: oh, malissimo.
2: Sarebbe servita nel suo lavoro.
1: Comunque, Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
2: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
4: sbagliare. Neanche stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
1: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

R101. R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho, Casadei, Dos Santos, Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca bene, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia?
1: Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, porto ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece ho preferito Ravenna.
3: Scusi Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho,
4: la parola romagnola saudaggi.
2: Saudaggi,
1: una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana siciula, ma

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba. Che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali, ma li vincevamo. E quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada in un quartiere di Montreal, forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato, presidente. Anzi, sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo, zio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo, però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto.
4: Vi manderei, sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Senza Cafoni zucca. Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso.
2: No,
4: okay. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, no, siamo soltanto dei fedeli.
2: Noi la rivertiamo.
0: Dei fedeli.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: le sue...
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
2: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Honor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
1: Delle cerignole.
5: No, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: E come si permette? Io ho la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo Hobbit.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: Il mio nuovo Hobbit è fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Nell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Il Bob Marlin.
6: No,
1: dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: Qualche... No, non ho gli strumenti ittici per ridere a questa battuta.
0: Il Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marlin.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o.
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cazzo, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippotalamo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo lì, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Già. Di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a.
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Pensa che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, uscite. Chi si hanno chiesto di cambiare la sigla? E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave, chi è il più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Che stai?
1: Lino.
0: Bellissimo.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima. L. Sauron. Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va per bene, favore. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Nell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: We what? Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio,
2: mi ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel Tortorella Challenge, ragazzi. Sappiatelo.
11: Sì, sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: In Giamaica c'è al mondiale?
0: No, no, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti. Cioè, più non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: Renati, i Renati, i Renati.
1: Siamo proprio noi, zero
2: e zero. La canzoncina.
0: Veramente? È bella la canzone che ti fa stare bene, fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
1: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
0: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
0: La Pelosa in Sardegna al secondo
4: la
0: posto.
4: Pelosa.
3: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
0: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Cala Golorizè.
4: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino, Peppino,
2: Peppino solo perché non c'è la Puglia, guarda.
3: Esatto,
0: è il quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
0: La Baia delle Zagare.
2: Zagare.
0: Nel Gargano.
2: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso. Allora.
0: Incorniciata da Bianche Scogliere, insomma.
1: Sto zagando.
0: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
0: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti e cinque.
4: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
1: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
0: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
0: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
0: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
1: scusa,
0: amico.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
1: Ragazzi, sono Pupo, come state?
0: Bene, bene.
1: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le trazzene.
0: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
1: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
0: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
0: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
1: Ti è piaciuto?
0: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
1: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
1: troppo. E quindi
2: troppo.
1: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
1: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
1: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
1: Io, ovviamente io. Sono patusso.
3: Vi fate 3 metri in due?
1: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
1: All'Olimpico.
4: Sì.
1: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
4: Sì.
1: All'Olimpico.
4: Sì.
1: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle.

0: Che una volta la gente si è lamentata, ma perché al mio concerto a Lipsia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché io avevo l'asta del microfono davanti e parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
1: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
2: Infatti,
3: siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: Non si scherza, amici. Vado anche io a Chicago.

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese, tutto il mondo si proverà. Applaudirà alla stessa ora, chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Da Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
1: Scusa, è una curiosità. Per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se noi gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
0: esatto,
6: pensa
0: hai
6: che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
0: we wa. È interessante. Tutti, una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, beh, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, non sì, ci sì. sono leggi per
3: non
0: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua. Diciamo,
6: per più, più notti,
3: qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
1: Andiamo.
8: Ciao, amica. Banda.
0: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno.
1: Il primo cretino.
3: No, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in consiglio dei ministri. Progressi tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera dell'Iran al ritorno degli ispettori IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre gli Stati Uniti si impegnano ad allentare le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio della Repubblica Islamica. Paura a Montreal in Canada per una sparatoria nel quartiere multietnico con una forte presenza di ebrei. Muoiono un poliziotto e un passante, ucciso il killer che indossava una mimetica. A casa sua un documento che richiama la misoginia del movimento incel. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham, esponente della soft left del Labour, si candida a sostituirlo. Sono state trasferite in una località protetta le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata con suo padre e il nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona. Indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiale di calcio, la Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. Successo dell'Argentina sull'Austria per 2-0, doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. Al termine del primo tempo la Giordania conduce per 1-0 sull'Algeria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in Mondoisio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: Mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte. Ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al grande fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, siamo soltanto dei fedeli.
2: Ecco.

se si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: le sue...
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
0: E Gandalf.
4: Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. E che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
5: Delle cerignole. No, volevo dire che più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Hai ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì.
1: Poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: È
2: proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo Hobbit.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: È il mio nuovo Hobbit fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Dell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Il Bob Marlin. Ma dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: Non ho gli strumenti ittici per ridere a questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley?
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marley?
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o?
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era alla cassa, ho chiesto: quant'è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippocampo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo là, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Sei autobruciata
2: la di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante. Dai.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, uscite. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E balletta delle mie brave chiavi più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Che stai?
1: Lino.
0: Bellissima.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
0: L. Sauron.
1: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
3: Vai.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Dell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: E Wiwa a te. Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio, vivi meglio.
2: Ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale, sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel torso della challenge, ragazzi. Sappiatelo.
4: Sì, sì.
11: Sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: La Giamaica c'è al mondiale?
0: No, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti. Cioè, più non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi, con la banda.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri,

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi. Zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene. Fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok. Vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizè.
5: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino.
2: Peppino
3: è
2: solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: Quarto posto
5: dai.
1: La Puglia.
5: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. Zagare.
2: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
4: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
1: Io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: Allora. Ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?

0: Mi manca qualcosa di stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
1: Sì.
0: All'Olimpico.
2: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
1: Sì, era bellissima.
3: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riusciva a vedere perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
4: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
2: Infatti.
5: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: Non si scherza, amici. Vado anche io, ci calmo.

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Da Viana Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno banda, io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
1: Scusa, è una curiosità. Sapere se nell'universo c'è, arriva vita, qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro, la grigliata di Ferragosto. Quindi
0: pensa
6: che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'è uno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte, sì, in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
0: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì, ci sono leggi per
3: non
0: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua, diciamo.
6: Più notti, più notti.
3: Qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda,
0: vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: No, non un nonno. Il primo cretino, no, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a farla guardare.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Hormuz non tornerà mai più ad essere quello di prima della guerra. Le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto, precisa il capo negoziatore Ghalibaf dopo il primo round di colloqui a Lucerna con Washington, e al vicepresidente americano Vance, che ha annunciato aperture alle ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica, risponde: nessun impegno. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana, ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del partito laburista, spianando la strada all'ascesa di Andy Burnham, che diventerebbe il settimo primo ministro in 10 anni. Il rivale promette una svolta, mentre Nigel Farage di Reform UK invoca le elezioni. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia. Emergenza caldo, il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria per 2-0 grazie a Messi, che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal per 3-2 e contro l'Iraq per 3-0. Partita sospesa per quasi 2 ore per un allarme fulmini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, era stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere, pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate i balletti in mondo visione.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale. No.
1: Vabbè,
4: ma adesso,
1: mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè.
3: Simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa,
3: oh,
4: nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto.
4: Beh. Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo di Pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio dato allo spiritoso.
2: No,
4: bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, siamo soltanto dei fedeli.
2: Noi la rivertiamo.
0: Dei fedeli.

0: tutto, succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: le
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di
2: ecco,
0: oggi.
2: Chi abbiamo?
3: Il Sauron.
1: Ah,
0: El Sauron.
1: El Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor.
3: Ecco. E c'è tutto questo rabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
5: No, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo hobby. Cosa?
1: No, niente, scusami, no, ripetila perché ti ho disturbato.
0: Il mio nuovo hobbit è fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Nell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Dimmi dove abiti e ti mandiamo subito qualcuno.
2: No, non ho gli strumenti ittici per ridere questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marley.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, no, commestibile o?
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cassa, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippocampo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo là, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Capacità di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Pensa che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, uscite. Chi si hanno chiesto di cambiare la sigla? E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave chiavi più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Perché stai?
1: Lino.
0: Bellissimo.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
0: L.
1: Sauron. Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Nell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: E Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio,
2: ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale,
0: a
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascoltano il torso della challenge, ragazzi. Sappiatelo.
11: Sì, sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: In Giamaica c'è al mondiale?
0: No, no, sì che non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti.
1: Cioè, più
11: non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Io
1: I Renati.
2: Siamo proprio noi, zero e zero.
0: La canzoncina.
1: Veramente? È bella la canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
2: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, va bene.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo
0: la
1: posto.
0: Pelosa.
3: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizza.
0: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino.
0: Peppino, Peppino solo no, perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: Al quarto posto la Puglia.
0: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. Zagare.
0: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
2: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
3: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
0: Vai.
3: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
3: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
0: Ma sì, perché?
3: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
0: E se vanno ai rigori tirerà tutti cinque rigori.
3: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio sempre in America.
2: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
3: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
3: Immagini,
1: chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
0: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
3: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
2: scusa,
1: amico.
0: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
2: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene.
2: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
2: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi? E ci va bene.
1: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
3: per
1: dei bagni chimici. Che anche io ero dietro le transenne, praticamente a Settimo Milanese.
2: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
2: Allora, devo dire questa cosa: non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
0: Certo, sentiva
2: e quindi
0: troppo.
2: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
3: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
0: Certo.
2: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
0: Capita.
2: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
0: Una bella gara.
2: Io, ovviamente io. Sono patusso in confronto.
3: Mi fate 3 metri in due?
2: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
3: Sì.
2: All'Olimpico.
3: Sì.
2: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
3: Hai riso solo tu comunque.
2: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivo a vedere perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riuscivo a vedermi.
0: Appena ha detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
2: Non si scherza, amici. Vado anche io

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve seguire.
0: Tutto il mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Da Viana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità. Sapere se nell'universo c'è vita, qualcosa.
1: Sarebbe la nostra vita.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato la Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro, la grigliata di Ferragosto. Quindi
1: pensa
6: che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'è uno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
1: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non ci sono leggi per una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua, diciamo.
6: Più notti, più notti.
3: Qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
1: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: No, non un nonno. Il primo cretino, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a farla.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Conclusi a Lucerne i colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti, Teheran annuncia l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni americane. Il capo negoziatore Ghalibaf puntualizza: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dicendosi deluso da tutti i leader della NATO che non l'hanno aiutato in Iran. Giorgia Meloni invece invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana per il 4 luglio. La lite con il presidente non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti, ha sottolineato la premier in Consiglio dei Ministri. Il nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo, Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista. Andy Burnham si candida a sostituirlo. A Milano un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento ad un'auto pirata, lo schianto vicino all'aeroporto di Linate. La vittima aveva 35 anni, caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del contatto tra i veicoli. Sono state trasferite in una località protetta e restano sotto la tutela del sindaco di Formia, dove sono state ritrovate le due sorelle di 12 e 16 anni dopo una fuga di 15 giorni da una casa famiglia in Abruzzo. La mamma, tradita da una videochiamata, è stata arrestata insieme al padre e al nuovo compagno. Sono accusati di sequestro di persona, indagata l'anziana parente che ha nascosto le ragazzine. Mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior goleador della storia. La Norvegia piega 3-2 il Senegal, vittoria della Francia sull'Iraq per 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore a causa del maltempo. E stamane l'Algeria ha battuto la Giordania in rimonta per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere, pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno
3: ospite
0: sindaco.
3: Della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate i balletti in mondo visio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale. No, vabbè, ma adesso
1: mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Che bello. Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè. Ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Ma non insulta De Luca, io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa, nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto. Beh.
4: Vi manderei, sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo di Pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è cioè Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso.
2: No,
4: bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No, siamo soltanto dei
2: noi la
0: dei
2: rivertiamo
0: dei fedeli.
2: Ecco.
0: Sì. Sì.

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: le sue...
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di
2: ecco,
0: oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
1: Ah,
0: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
1: Delle cerignole.
5: No, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli.
1: Sei
0: è il mio nuovo Hobbit.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: È il mio nuovo Hobbit, fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Nell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Dimmi dove abiti e ti mandiamo subito qualcuno.
2: No, non ho gli strumenti ittici per ridere questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marlin.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o?
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cassa, ho chiesto: quant'è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippocampo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo là, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Capacità di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, scusate. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave chie, il più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stark.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Che stai?
1: Lino.
0: Bellissima.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
0: L. Sauron.
1: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Dell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
1: Bravissimo.
6: E
0: Wiwa. A te. Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio,
2: perché
3: ha
2: fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel torso della challenge, ragazzi. Sappiatelo. Sì, sì.
11: Sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: La Giamaica c'è al mondiale?
0: No, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti. È più dispiaciuta. Non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: I Renati.
1: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
0: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
1: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
0: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
0: La Pelosa in Sardegna al secondo
2: la
0: posto.
2: Pelosa.
3: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
0: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizè.
4: Ma come la si
3: fa? Ma no, dai, Peppino.
2: Peppino solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
0: È il quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
0: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
0: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
1: Sto zagando.
0: Dove andiamo, Paolino?
3: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
3: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
0: Di solito non la può toccare nessuno.
3: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
2: Ma perché?
3: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti
3: sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio in America.
1: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
3: No.
0: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
5: Immagini se vince l'Iran.
3: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
0: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
3: Ok.
0: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
1: Ragazzi, sono Pupo, come state?
0: Bene.
1: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
0: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
1: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
0: Io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
3: per
0: dei bagni chimici. Anch'io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
1: Ti è piaciuto?
0: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
1: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo,
1: e quindi
2: troppo.
1: Non riusciva a giocare a carte.
3: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo, una volta
1: pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
1: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
1: Io ovviamente. Sono patusso.
3: Vi fate 3 metri in due?
1: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
3: Sì.
1: All'Olimpico.
3: Sì.
1: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
0: Era bellissima.
3: Hai riso solo tu comunque.
1: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché c'avevo l'asta del microfono davanti e parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
0: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
1: Non si scherza, amici. Vado anche

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scarare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo.
2: Sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra.
3: Domanda.
2: Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti.
2: E di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Sarà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Ma
1: lì è spontaneo,
2: anche,
1: l'applauso.
2: Tu, secondo te Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate se tutto il mondo cantasse Lubega Mambo Number 5. No.
3: Allora, per sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora
4: voglio dire, a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: farci
2: detto
4: entrare nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ma che, di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il britannico Keir Starmer ha gettato la spugna, si è dimesso da premier e leader del Labour. Il suo successore sarà scelto con un processo di selezione interno al partito che dovrebbe concludersi in estate. Al momento l'unico candidato e favorito è Andy Burnham. La lite con Donald Trump non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni e invita i ministri a non disertare le celebrazioni del 4 luglio all'ambasciata americana. Ma il presidente si scaglia ancora contro Roma, Berlino e la NATO, colpevoli di non averlo supportato nella guerra in Iran. Sarà Teheran a gestire lo stretto di Hormuz, precisa Ghalibaf, capo negoziatore iraniano, e colloqui che si sono tenuti a Lucerna in Svizzera con i delegati americani, e conferma dagli Stati Uniti sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare. Un operaio di 21 anni ucciso la notte scorsa a Napoli davanti alla propria abitazione. Il killer ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima incensurata non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Si chiamava Francesco Imprezzabile, vigile morto a Milano ieri sera dopo essere caduto dalla moto durante l'inseguimento di un'auto di grossa cilindrata che non si era fermata all'alta tra Peschiera Borromeo e Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni, si cerca un Audi Q7. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie ad una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria in rimonta. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve il seguire.
0: Mondo. Esatto. Dove? All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese, tutto il mondo si proverà. Applaudirà alla stessa ora, chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni
3: la miseria.
1: Cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
4: Scusa,
0: è una curiosità per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
1: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, non come il cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche in caso parteciperanno. Per
3: sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta all'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
1: hey, we wa. Interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto. È inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa.
1: Alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
1: una
3: ci
1: notte.
3: Ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua. Diciamo,
6: più notti, più notti anche.
3: Qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda, io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: No, non un nonno. Il primo cretino, no, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a farla.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato
1: che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella,
0: per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in Bondoisio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: Mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Senza Cafoni zucca. Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al grande fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, siamo soltanto dei fedeli.
2: Noi la rivediamo.
0: Dei fedeli.

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la Farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Cala Golorizze.
5: Ma come la si
3: chiama? Dai, Peppino.
2: Peppino solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: Al quarto posto la Puglia.
5: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti cinque rigori.
4: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
2: si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi? E ci va bene.
1: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo,
0: sentiva
2: troppo.
0: E quindi non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
0: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
0: Io, ovviamente io. Sono patusso.
3: Li fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
2: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: No, si scherza, amici. Vado anche io.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scorreggio.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Cassi, comunque.
2: Sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni.
3: E di partecipanti.
2: E di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine.
4: Scusa, potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche.
1: Ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: si come senta. Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari
2: agosto,
3: lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate Beggis, se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
3: Allora, per sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamola partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora voglio dire,
4: a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: farci entrare nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ma che di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato
3: cosa
2: in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.

0: I mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così.
1: Acciacchino? Aneddotino.
2: Da curare aneddotino. Con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti, di curiosità. Avevamo lasciato ieri sullo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: E è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere.
3: Ma no,
2: ti rendi conto?
3: Ma Federico Buffa maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era a quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma, questo.
0: Pensate, molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: C'è una
2: colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista. Questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano nordcoreano Pak Do-ik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Do-ik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: ah, vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera. E pensate, le ultime due cose che vi do sono queste: la prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi: prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono clienti, con la banda di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, dica Leo.
4: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti appassi, tutti appassi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che a Bari.
3: Certo.
0: Sì. Tutti da

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
2: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Honor.
2: Ecco.
3: E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
1: Delle cerignole.
5: Ma no, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. Il mio nuovo Hobbit. Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: Il mio nuovo Hobbit è fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Dell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.

0: Ma...
1: Ma dimmi dove abiti. Che ti mandiamo subito qualcuno.
2: Qualche... No, no, non ho gli strumenti ittici per ridere questa battuta.
3: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marlin.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, no. Commestibile o.
1: Vabbè, niente.
3: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
3: Vabbè, andiamo in Germania allora.
4: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cassa, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
3: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ipotalamo.
1: Ipotalamo non so se ce l'ha.
5: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo là, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure...
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
6: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
3: Ecco.
6: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
5: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
5: Sei autobruciata.
2: Esatto. Di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
3: Ma questa è la spiegazione.
7: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
3: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
3: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
8: Chiara, buongiorno.
3: Ciao.
8: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
3: Ecco.
8: Ciao, Piero.
3: Ciao,
8: da Fasano.
3: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
9: No, uscite. Chi si hanno chiesto di cambiare la sigla? E io che sono il re delle Cerignole.
3: Sì.
9: E barletta delle mie brave chiavi, più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
9: Opa, Gandalf sta.
5: Mamma mia. Tutto sto giro.
9: Che stai?
1: Lino.
3: Bellissimo.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
3: Sauron.
1: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
5: Va bene, ragazzi. Siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
5: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
3: The Winner Is.
10: Ciao Chiara, volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
10: Dell'ultima ora.
2: Perché
10: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
3: Sì.
10: Il Bob Marlin.
5: Bravissimo.
3: E Wiwa. A te, io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
9: Se ridi meglio, mi
2: ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
3: A
2: sicuro.
3: Kingston Town. Ascolta nel torso della challenge, ragazzi. Sappiatelo.
5: Sì, sì. Sicuro.
3: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: La Giamaica c'è al mondiale?
3: No, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
5: Ora Chiara è disperata, infatti.
1: È più dispiaciuta,
5: non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
3: domani
1: qui.
3: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con

0: andiamo
1: tutto il
0: dietro.
1: Mondo ci tutto deve il seguire
0: mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire
1: tra due mesi esatti. Oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora, chissà il sound che sentiremo quel giorno, ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io. Vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno banda, io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa
1: sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto. Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se noi gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Beh, però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
1: esatto,
6: pensa
1: esatto,
6: che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, però sì, anche in quel caso parteciperanno.
3: Per sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta all'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
1: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, beh, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, non ci sono leggi per una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua, diciamo,
6: più notti,
0: che
6: più notti anche.
3: Qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda, io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino, no, Paolo, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Morto durante un inseguimento, un agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni. Lo schianto in moto vicino all'aeroporto di Linate dopo un inseguimento iniziato a Ponte Labbro. Caccia all'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Si valuta l'ipotesi dello speronamento. A Napoli un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Conclusi i colloqui tecnici in Svizzera, nascono 4 gruppi di lavoro su nucleare, sanzioni, sviluppo economico e attuazione degli accordi. Il segretario di Stato americano Rubio oggi nel Golfo per discutere di Hormuz e stabilità regionale. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso focus su crescita, regole fiscali e riduzione del debito pubblico. Stop al lavoro e cassa integrazione, torna la norma anticaldo estremo, il via libera alla misura nel Consiglio dei Ministri nel mezzo di un'ondata di calore che ha colpito tutta Europa. Attivo il numero 1500. In mondiale di calcio l'Argentina batte l'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittoria anche della Norvegia e della Francia rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria ed è Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scorreggio.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Comunque,
2: sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, è un'eccellenza italiana. Esatto. Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche?
1: Ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara, si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero si
1: Come
3: senta.
1: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Tu segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate Beggis, se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
3: Per idea. Sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora voglio dire,
4: a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: farci entrare nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ma che di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato
3: cosa
2: in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.

0: mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così,
1: acciacchino? Sì, aneddotino
2: da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 a trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: È bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere. Ti rendi conto?
3: Federico Buffa maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma,
0: pensate. Molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: Ah,
2: no.
3: Sì. C'è
2: una colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista.
2: Okay,
3: questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano nordcoreano Pak Do-ik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Do-ik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: perché 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Almeno questo.
2: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono clienti, con la banda di R101. Sì. Gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, dica Leo.
1: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti a passi, tutti a passi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che a Parigi.
3: Certo.
0: Vamo!

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di
2: ecco,
0: oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
1: Ah,
0: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle ceregnole.
5: No, volevo dire che sì, più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì,
1: poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora.
2: È proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo hobby. Cosa?
1: No, niente, scusami, no, ripetila perché ti ho disturbato.
0: Il mio nuovo hobbit è fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Nell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Dimmi dove abiti e ti mandiamo subito qualcuno.
2: No, non ho gli strumenti ittici per ridere questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marley.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Lo friggono? Cioè, è commestibile o?
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cazzo, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippocampo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
0: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Capacità di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a...
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Penso che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, senti. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: Barletta delle mie brave, chi è il più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Che stai?
1: Lino.
0: Bellissimo.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima. L. Sauron. Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Nell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: We what? Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio,
2: ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel Tortorella Challenge, ragazzi. Sappiatelo.
11: Sì, sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: In Giamaica c'è al mondiale?
0: No, no, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti.
1: C'è più dispiaciuta.
11: Non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Da Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno banda, io farei ruttare il mondo tutto insieme, così ci sentiranno dagli altri pianeti.
1: Scusa, è una curiosità sapere se nell'universo c'è, arriva vita, qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come il cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Beh, però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi pensa che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche in caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
0: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
0: una
3: ci
0: notte.
3: Sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua, diciamo.
6: Più notti, più notti
3: qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
1: Andiamo.
8: Ciao banda, io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
1: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: No, non un nonno.
1: Il
3: primo cretino, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ma ecco, l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in Mondoisio.
0: Siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto. Beh,
4: vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Respira.
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo uomo, tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle

0: doppio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi. Zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene. Fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la Farina Zero e Zero Zero.
3: Ah, ok. Vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo
0: la
1: posto.
0: Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizze.
5: Ma come la si chiama?
4: No, dai, Peppino.
2: Peppino solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
4: Esatto.
1: È quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. O Zagare?
2: Zagare, che Zagare.

0: Ma
1: neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso.
2: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
3: Sto zagando.
2: Dove andiamo, Paolino?
0: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
1: Vai.
0: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
2: Di solito non la può toccare nessuno.
0: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
4: Ma perché?
0: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
1: E se vanno ai rigori tirerà tutti cinque.
0: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
3: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
0: No.
2: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
4: Immagini,
2: a chi avrebbe dovuto dirgli di no.
4: Immagini se vince l'Iran.
0: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
2: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
0: Ok.
2: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
1: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
3: Ragazzi, sono Pupo, come state?
2: Bene, bene.
3: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
2: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
3: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
2: Io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
0: per
2: dei bagni chimici. Che anch'io ero dietro le transenne, praticamente a Settimo Milanese.
3: Ti è piaciuto?
2: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
3: Allora, devo dire questa cosa: non è colpa dell'artista. A mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
1: Certo,
3: e quindi
1: troppo.
3: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
0: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
1: Certo, una volta
3: pensato, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
1: Capita.
3: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
4: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
1: Una bella gara.
3: Io ovviamente. Sono patusso in confronto.
4: Li fate 3 metri in due?
3: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
0: Sì.
3: All'Olimpico.
0: Sì.
3: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
2: No, era bellissima.
0: Hai riso solo tu comunque.
3: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedere perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
1: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
2: Infatti stanno boicottando.
4: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
3: Non si scherza, amici. Vado anche io.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scorreggio.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Comunque,
2: sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti.
2: E di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto,
1: sì?
2: Tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, certo. Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine,
4: scusa, potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche,
1: ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari
2: agosto,
3: lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia sì, che già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate Beckis, se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
3: Allora, per sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamola partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora dire,
4: a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di farci entrare nelle loro abitucchi.
2: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Anche di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato
3: cosa
2: in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Conclusi i colloqui tecnici in Svizzera, nascono 4 gruppi di lavoro su nucleare, sanzioni, sviluppo economico e attuazione degli accordi. Il segretario di Stato americano Rubio oggi nel Golfo per discutere di Hormuz e stabilità regionale. Teheran dice: gestiremo noi lo stretto. A Milano un agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, 39 anni, si è schiantato in moto vicino all'aeroporto di Linate dopo la caccia iniziata a Ponte Lambro. Un Audi Q7 ha forzato il posto di blocco. Poco fa ritrovata l'auto a Pioltello, ricercato ancora invece il conducente. A Napoli un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa sua. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Travolto dall'impopolarità dopo 2 anni di governo, Keir Starmer si dimette da premier e leader del partito laburista. L'uscita di scena del primo ministro britannico spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio. 10 anni fa la Brexit, l'Unione Europea passava a 27 stati membri. Oggi i britannici si interrogano. Ondata di caldo estremo, 15 città da bollino rosso oggi, domani saranno 16. Stop al lavoro e cassa integrazione, torna la norma anticaldo estremo. Il via libera alla misura nel Consiglio dei Ministri, nel mezzo di un'ondata di calore che ha colpito tutta l'Europa. Attivo il numero 1500. I mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria grazie a una doppietta di Messi che diventa così il miglior marcatore della storia. Vittorie anche della Norvegia e della Francia, rispettivamente contro il Senegal e l'Iraq. Giordania sconfitta dall'Algeria ed è Giovanni Malagò il nuovo presidente della FIGC. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni
3: la miseria.
0: Cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo.
3: Ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
4: Ma scusa,
1: è una curiosità per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come il cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro, la grigliata di Ferragosto. Quindi
0: esatto,
6: pensa che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche nel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta all'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
0: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
0: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua, diciamo.
6: Tutti per più, per più notti.
3: Qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
0: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto. Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino, no, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Cafoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato, presidente. Anzi, sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo visio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè, ma no.
4: L'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè. Ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Ma quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei Pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, cioè la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Senza Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso.
2: No, così.
4: Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No, siamo soltanto dei fedeli.
2: Ecco.
0: Sì.

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi. Zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene. Fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok. Vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizza.
5: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino. Peppino,
2: Peppino
3: è
2: solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: È il quarto posto la Puglia.
5: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. Zagare.
2: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti cinque rigori.
4: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
3: Immagini,
1: chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di Area 101. Dai,
0: scusa,
1: amico.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene, bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi? E ci va bene.
1: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
0: e quindi
2: troppo.
0: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
0: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
0: Io, ovviamente io. Sono patusso.
3: Vi fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivo a vedere perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riuscivo a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Sì, infatti, stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: No, si scherza, amici. Vado anche io.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la carta?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria,
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri,
3: sì.
4: Nei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Ah, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con, esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto
1: fumicata.
0: Due.
3: E quello che invece
1: belga...
3: l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assistere il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: non per uscire.
2: Tutti insieme.

0: Meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, che a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry, io
4: sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog,
4: sono
0: che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già

0: a proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché così, l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Ormai sì.
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni è la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricasfondata di famiglia.
1: Ah, esatto. Ho capito.

0: così a un vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
2: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
2: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
0: Oh, che cattiveria!
4: Senta, no.
2: Sì.
4: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
0: Esatto.
2: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
0: Persone. A lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
2: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
0: Ammazza.
2: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
2: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
0: alla
2: ultima.
0: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
0: Beh, in realtà,
3: però,
0: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capriponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
0: Bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
0: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
4: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
4: con meno strada e meno spesa, secondo me.
2: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ah, ecco.
0: Giusto. Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
2: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamolo, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano bravo. Mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono ciao, io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao, Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli? No, perché
5: ma a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel Bronx.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: è la bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai!
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché D'Artagnan. È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio, probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Federico Fashion Style, Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta,
1: il cartellino
5: quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Beh, Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we will!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Milano, un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermato a un posto di blocco. Forse speronato e caduto dalla moto, inutili soccorsi, ritrovata a Pioltello l'auto, ma non il pirata, tuttora ricercato. A Napoli un 21enne incensurato vittima di un agguato sotto casa è stato ucciso con un solo colpo di pistola al torace, esploso a distanza ravvicinata. Lorenzo Spasiano è stato soccorso e portato al Cardarelli, ma è morto poco dopo. L'Iran annuncia un'intesa con gli Stati Uniti per il rilascio di 12 miliardi di dollari di fondi congelati. Teheran fa inoltre sapere che al momento non esiste un calendario definito per consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani. Nel Regno Unito le dimissioni del premier Keir Starmer, Andy Burnham, si prepara a rafforzare la propria credibilità economica mentre si avvicina alla competizione che dovrebbe condurlo alla guida del governo britannico. L'ex sindaco di Manchester e nuovo deputato laburista settimana prossima terrà un discorso. 19 adolescenti austriaci sono stati soccorsi per un sospetto colpo di calore a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di ieri. Avevano trascorso l'intera giornata in spiaggia senza alcuna protezione dal sole e con scarsa idratazione. I mondiali di calcio, l'Algeria batte la Giordania 2-1, la Norvegia batte il Senegal 3-2. Questa sera alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana. Marc Marquez ha firmato il prolungamento del contratto con la Ducati per altre 2 stagioni, estendendo così la sua permanenza nel team ufficiale almeno fino al termine del Mondiale 2028. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldaia?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti certo. dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che cioè l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, coraggio.
5: Ragazzi, se non ostetrica, è possibile che mi fanno partire da un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: Ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi si è connesso
3: col popcorn
0: esatto ad assistere al party.
3: Lì
1: oddio
0: l'altro invece chi è
1: la ringa,
0: Chiara tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta poverina
1: Doku
3: che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni almeno di questi primi due turni. Comunque vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto nel senso che partono e ritornano a casa perché
2: esattamente
6: per uscire.
2: Tutti

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri, nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro, è lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ce l'ho sotto pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Distante c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Jabba the Hutt.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così,
2: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
2: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì,
2: ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella,
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Io perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
3: Esatto. Finta.
4: Dietro di me ci sono 2.999.
3: Lei conta anche, sì, ma tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda. Era un'altra spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: però
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Che bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ah, ecco.
3: Grazie, 24 Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centro sciampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma
5: già detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Te...
5: Poi brucia le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carina questa Fabio.
3: Questa è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai vabbè, sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
5: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì.
2: Perché D'Artagnan è capitata qui?
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Vale.
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
5: Davvero?
1: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta c'è stato uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta,
1: il capello
5: quella battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio,
1: mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: Non c'entra col parrucchiere.
5: Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Tipo un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere frutti e andare a vedere la squadra. C'è un'eccezione.
0: Uno degli aerei cargo, praticamente.
1: Sì, no, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro, questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Okay.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada, e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, Aldo da Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
2: È arrivato. Oddio.
0: Che versione è?
3: È
2: la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il fattore depresso.
3: Gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
2: No, quella è troppo allegra.
4: Se ne sentiva la mancanza.
5: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
4: A Trespiano?
2: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
2: Sì, lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
2: No, quella è troppo allegra.
4: Ma direi se ne sentiva la mancanza.
5: Lo so. Dove?

0: Adesso dove sei?
1: Allora.
2: Trespiano?
3: A Coccia di Morto, credo.
1: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
3: Sì, non lo sapevo.
1: E ora ci troviamo.
3: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
4: Dove siamo?
1: Sharm el Sheikh.
4: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
1: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
2: Come gioco aperitivo fa l'autopsia.
1: Sì. Forza, salite sul palco.
2: Sì, certo.
1: Forza,
3: dai.
1: Muovi d'alto la mano.
3: Sì.
1: Sono il tuo capitano.
3: Un po' più lenta.
1: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
3: Bella.
4: Tristezza.
3: Bella.
4: Vabbè, spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente in questo caso i mondiali.
3: Sì.
1: Forza.
4: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Eccoci qua.
3: Vai,
2: allora,
3: vai.
2: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto. Anche Miroslav Klose diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
4: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
3: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma tre di nuovo.
2: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
0: Questo è 39.
2: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
4: La mano de Dios.
2: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare. A quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
4: se lo stavano
2: portando.
4: Il nostro Cristianuzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì.
0: Dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
2: Chi è?
0: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
2: Stasera.
0: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
2: No,
0: ancora...
2: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
0: Che farà un autogol
2: in campo contro l'Uzbekistan.
4: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
0: Sì.
4: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: carta? Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo
0: ragazzi.
1: Un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria va no. bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti certo. dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momento... lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte no. questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che cioè l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è l'ostetrica, è possibile che mi fanno partire da un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi si è connesso
3: col popcorn
0: con... esatto, ad assistere al parto.
3: Lì
1: oddio
0: l'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto
1: fumicata.
0: Due
3: beh, l'altro è quello che invece l'ha raggiunta poverina
1: Doku
3: che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché non è che vanno per uscire.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ha provocato l'inseguimento, costato la vita al poliziotto Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto. È un uomo di origini albanesi, fermato insieme a un connazionale in Brianza. A Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. Sempre a Milano, la procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 18enne alla guida dell'auto caduta domenica nel canale Villoresi a Senago, con 9 persone a bordo, 3 le vittime. Il giovane è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Omicidio a sangue freddo nella notte a Napoli. La vittima, un 21enne incensurato, freddato da un colpo di pistola al torace sotto casa. Inutile il trasporto in ospedale. Indagano i carabinieri. L'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto. Ondata di calore in Europa. Dal 18 giugno sono 40 i morti annegati mentre cercavano di rinfrescarsi in Francia. Si tratta essenzialmente di giovani, ha reso noto il premier Le Cornu. Il paese ha appena affrontato la notte più calda dal 1947. Teheran smentisce il vicepresidente americano Vance e chiude alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti bombardati da Stati Uniti e Israele. Non abbiamo avuto alcun incontro e nessuno è in programma, ha dichiarato il portavoce degli esteri Bagaei. Mondiali di calcio. Dopo le vittorie di Argentina, Francia, Norvegia e Algeria, nella serata italiana torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan. L'Inghilterra sfida il Ghana. In MotoGP, Marc Marquez rinnova con Ducati per altri 2 anni. Vestirà rosso fino al 2028. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito, è troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio, bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte. Non ecco, segnano no. mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Ciao,
1: io.
5: Poi brucio sono le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel Bronx.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai!
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché D'Artagnan. È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio, probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta c'è stato uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
0: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Federico Fashion Style, Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo, il capitano
5: quella la battuta. Battuta bruttissima,
1: mamma
5: Fabio.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Uno dietro l'altro.
5: Mascara. Comunque, detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Beh, fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101. E

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto c'è, bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, è già un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e
0: ha finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, quindi, insomma,
1: di buon cuore, nonostante poi nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla car, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: R101.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Tutti insieme.
2: È arrivato. Oddio.
0: Che versione è?
2: YNCA. La versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico animatore depresso.
2: Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
3: No, quella è troppo allegra.
4: Se ne sentiva la mancanza.
5: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
2: Allora.
4: A Trespiano?
3: A Coccia di Morto, credo.
2: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
3: Sì, non sapevo.
2: E ora ci troviamo.
3: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
2: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
2: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
4: Come wow. Gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì.
2: Forza, salite sul palco.
4: Sì, certo.
2: Forza,
3: dai.
2: Muovi in alto la mano.
3: Sì.
2: Sono il tuo capitano.
3: O più lento.
2: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
3: Bella.
0: Tristezza.
3: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' mestamente in questo caso i mondiali.
3: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Eccoci qua.
3: Vai,
4: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
3: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
4: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
5: Messi 39.
4: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano di Dios.
4: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34 e 38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
4: A quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
4: portando su.
0: Il nostro Cristianuzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
5: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
4: Chi è?
5: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
4: Che
5: di fronte a un Messi in grande spolvero.
4: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
5: Farà un autogol
4: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
5: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
4: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, esatto. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: In teoria, se tutto teoria va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è, in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. A fare coraggio.
5: Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che mi fanno partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente
6: per
2: tutti
6: uscire.
2: Insieme.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro, è lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
4: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che Larry Kane. Sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Jabba the Hutt.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così.
1: L'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia frutto
0: del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento
1: prendi bene i soldi.
3: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Leali.
4: Però.

0: Pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
1: Ammazza.
0: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
2: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
0: Purtroppo dopo due mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
1: alla
0: ultima.
1: Alla fine era quello.
2: Che bei momenti.
1: Beh, in realtà, Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
3: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo cinque disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata, andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
1: Bel gruppone.
4: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
1: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
5: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
2: la coda
5: con meno strada e meno spesa, secondo me.
0: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
2: Ecco.
1: Grazie, 24 Brunella.
4: Grazie, Brunella.
0: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centro sciampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo,
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano bravo. Mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps. Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carina questa, Fabio.
3: Questa è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
5: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan.
2: È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
0: Yeah.
1: Beh, l'antigiallo, il cartellino.
5: Ah, quella è la battuta. La battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: Che c'entra col parrucchiere?
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco, è battuta io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'ambasciatore di Teheran all'ONU parla di discussioni molto positive, ma i Pasdaran chiudono alle ispezioni ai siti nucleari bombardati. Netanyahu pronto a svincolarsi da Washington e a costruire un sistema di armamenti autonomo. Il caldo continua a mietere vittime in Francia. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Per l'OMS l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria. Il cordoglio delle istituzioni per l'agente Francesco Imprezzabile, morto ieri sera a Milano mentre inseguiva in moto un SUV sfuggito all'ALT. Rintracciato il conducente, un albanese, fermato insieme a un connazionale in Brianza. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. Un 21enne ucciso in un agguato nella notte a Napoli. Lorenzo Spasiano, incensurato, freddato da un colpo di pistola al torace sotto casa. Indagano i carabinieri, l'omicidio potrebbe aver seguito una lite, scoppiata forse per una partita di calcetto. Primo sì del Parlamento al piano casa, approvato dalla Camera con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il decreto passa ora al Senato, che deve approvarlo definitivamente entro il 6 luglio. Il provvedimento punta a rendere disponibili circa 100.000 alloggi in 10 anni. Le pensioni delle donne sono inferiori del 34% rispetto a quelle degli uomini, 1.491 euro al mese contro 2.260. Lo rende noto il rendiconto sociale INPS presentato oggi a Roma. Le differenze più marcate negli importi medi di quelle di anzianità, con uno scarto del 45%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di lui Sponsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri.
3: Sì.
4: Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momento... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio: sei stato in vacanza? No, ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Mikael Østergaard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate.
1: Ecco.
0: A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi.
1: E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie.
5: A fare coraggio. Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente
6: per uscire.

0: Ma meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio parla. Servitore. Sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Quindi, famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Io
4: sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che Larry Kane. Sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Pensate, c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Andare a Londra. Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Leali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Mi ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti perché quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappò i biglietti e mi aiutò a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però,
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24
1: Brunella.
2: Aprile.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challengeri di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma
5: già detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps. Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Ritagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Questa
3: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio, probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il capello.
5: Quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo
1: salutare.
3: C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco le battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we will-

tasca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle fragole.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Buongiorno dalla banda di R101. Quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere frutti e andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, Aldo da Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello!
1: Non era una bugia. Dormito fuori, da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Esatto, hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno
3: tutti
0: arriva.
3: Insieme. Tutti insieme.
2: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: YNCA. È la versione moscia.
2: YNCA.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però. Abbiamo l'unico animatore
2: depresso. Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
3: No, quella è troppo allegra.
4: Ma se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
4: A Trespiano?
3: A Coccia di Morto, credo.
2: Ora ho fatto una stagione. Per la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: A Trespiano?

0: Bella, bella.
1: Tristezza.
2: Bella.
1: Vabbè, spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente in questo caso i mondiali.
3: Sì.
1: Forza. E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Eccoci qua. Vai, allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
1: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
3: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma tre di nuovo.
4: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
0: Messi 39.
4: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella, doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
1: Cioè, la mano di Dios.
4: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
1: Sì.
4: E a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
1: se lo stavano
4: portando.
1: Il nostro Cristianuzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
4: Sì.
0: Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
4: Chi è?
0: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
4: Stasera.
0: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
4: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
0: Farà un autogol
4: in campo contro l'Uzbekistan.
1: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva, il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la carenza?
2: Lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Fanno i cantieri stradali, ma anche i cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Mikael Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. A fare coraggio.
5: Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: E quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assistere il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente, per uscire. Tutti insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Fermate due persone per la morte dell'agente Imprezzato, caduto dalla moto mentre inseguiva ieri sera un SUV sfuggito all'ALT. Sono due albanesi rintracciati in Brianza. La Procura di Milano indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, esclusa l'ipotesi dello speronamento. In Francia l'anomalia termica più elevata al mondo, secondo i meteorologi. Dal 18 giugno sono 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi. In Italia attesa un'escalation di afa. Oggi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. Proseguono le indagini sul caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate dopo 15 giorni a Formia. Sarebbero state segregate tutto il tempo in una camera. In carcere la madre, il compagno e il nonno delle ragazzine. I due uomini sono stati posti in isolamento a Sulmona. A Napoli i carabinieri indagano sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, freddato nella notte con un colpo di pistola al torace sotto casa. L'omicidio potrebbe essere il culmine di una profonda lite scoppiata a marzo durante una partita di calcetto e alimentata nel corso dei mesi. Il rebus delle ispezioni dei siti nucleari iraniani nelle trattative fra Washington e Teheran in Svizzera. Per Trump i Pasdaran hanno accettato i controlli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai massimi livelli, ipotesi smentita in mattinata dalla Repubblica Islamica. Ai mondiali di calcio è il turno della seconda giornata dei gironi K e L. Alle 19 ore italiane in programma Portogallo-Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. In MotoGP Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
3: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
4: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
5: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
5: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
6: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
4: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
4: No, ma già
6: detto Fabio.
0: C'è
4: mamma
0: Federico
4: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
6: Ecco.
0: Vai.
4: Noia.
7: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
6: Fabio.
1: Io. Poi
6: sono le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
4: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
8: Ma in difesa hanno Deschamps.
6: Quella.
8: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
6: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
4: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
4: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
4: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
6: Bravo Fabio.
0: Che carina questa, Fabio.
4: Questa è la bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
6: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
9: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
9: D'Artagnan.
0: Giusto.
9: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
6: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì.
2: Perché D'Artagnan è capitata qui?
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
10: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
10: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
6: No.
2: Sì.
6: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
4: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
4: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
4: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo,
6: basta,
1: il capitano.
6: Quella è la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
6: Fabio
1: mia, ragazzi.
4: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
6: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Uno dietro l'altro.
6: Mascara, mascara. Comunque, detto
0: c'entra
6: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
4: Beh,
6: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
6: Vabbè, the winner is Fabio.
5: Amici della banda, buongiorno.
1: Ma
5: la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
4: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
4: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però
6: no,
0: lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola,
3: degli scozzesi disposti a spendere, pronti ad andare a vedere la squadra, c'è un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, scozzesi,
1: anche
3: bravi.
1: Di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar. Avevo 17 anni. Per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo, da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Insieme. Tutti insieme.
4: Arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano certo. Su il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
3: gioco
0: fattore
3: aperitivo
0: depresso.
3: Siete modo. Pronti una rosa blu,
5: no, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora,
6: a Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come certo, gioco aperitivo certo. Fa l'autopsia.
5: Sì.
3: Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lenta.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Tristezza.
5: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente in questo caso i mondiali.
5: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora,
5: vai.
6: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: È perché è umile, lui ha detto no dai adesso ne faccio due ma
6: ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27
2: okay,
6: anni.
2: Questo
6: Messi
2: 39.
6: Domani compie 39 anni.
5: Ammazza.
6: Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario 40 anni dal gol di mano di Maradona.
5: Certo.
0: La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
6: E a quel punto ha detto no ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
6: Sì.
2: Ma dicevo in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No,
2: ancora...
6: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la carenza?
2: Lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri, sì. Nei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Ah, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che mi fanno partire il parto norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
0: esattamente, per uscire. Tutti

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: No, ma meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no? I potenti di turno, quelli eletti, dicono: ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Quindi, famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto,
0: scrive sempre su Instagram: mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se
0: scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry, io
4: sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog,
4: sono
0: che
4: Larry
0: è
4: Kane.
0: Sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Jabba the Hutt.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché così, l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: con
2: le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia frutto
0: del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì, ormai sì, eh.
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di Milano.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Finta. Dietro di me ci sono 2.999.
3: Lei conta anche tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza.
4: Pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
0: Minga, è meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto

0: parrucchieri con un centroscampista esagerato ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
2: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
3: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
4: Bravo
0: Lucio.
4: Fabio. Bravissimo Fabio.
2: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
2: No, ma
4: già detto Fabio.
0: C'è
2: mamma
0: Federico
2: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
5: Ecco.
2: Vai. Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
5: Poi sono
4: Ciao,
5: io. Poi
4: brucia
5: sono
4: le battute.
5: Poi
4: Fabio,
5: sono io quello che brucia le battute.
2: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
4: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao, Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
5: A me no, ma perché non c'ho più capelli? No, perché
4: a scuola.
5: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
2: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
5: scuola andavi nel Bronx.
2: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
2: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
4: Bravo Fabio.
0: Questa
2: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
4: Ormai sono tutti Fabio.
5: E comunque Deschamps sono meglio che Juan, no? Ricordiamo.
4: Sì, sì.
5: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
4: Sì.
5: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
5: perché
1: D'Artagnan
5: è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: un po' più a livello del challenge, ecco.
5: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso,
1: dai,
5: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
4: Davvero?
1: No.
5: Sì.
4: Non è vero.
5: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
0: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
5: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Federico Fashion Style, Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
2: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il cartellino.
4: Quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
4: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
2: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
4: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, una dietro l'altra.
4: Mascara. Comunque,
0: non
4: detto
0: c'entra
4: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
4: Beh, Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
4: Vabbè, the winner is Fabio.
3: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
2: No.
5: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
2: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Netanyahu mostra i muscoli grazie al sostegno americano, ma voglio autonomia negli armamenti. Parlando a ufficiali riservisti, il premier israeliano insiste, con l'Iran non è finita. Malori e blackout per il troppo caldo e allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia oltre 1000 ricoverati nella sola Parma, 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. 40 annegati cercavano il fresco in acque pericolose. Mattarella alla Guardia di Finanza, contrasto all'evasione per tutelare i contribuenti onesti. Al Quirinale celebrati i 252 anni delle Fiamme Gialle. Il capo dello Stato ha lodato il corpo, presente nei passaggi cruciali della storia, protagonista della liberazione dal nazifascismo. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi, alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni. Devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità e vecchiaia è stato di 1.876 euro al mese. Per le donne però si è fermato a 1.491 euro. Una differenza del 34% rispetto agli uomini. Il gap di genere sfiora invece il 45% per le pensioni di vecchiaia dei dipendenti privati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Mikael Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è la ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi si è connesso
3: col popcorn
0: ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente, per uscire.

0: ma meno male che c'è Larry the male. Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, che a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro, e in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece cioè,
0: è il contrario, infatti
1: un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy
1: è incredibile,
0: Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci
0: scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Eh?
3: Harry, io
4: sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Stasera c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo

0: proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, quindi, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni è la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Leali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Dietro di me ci sono 2.999. Vabbè,
2: a lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno finita Ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però,
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Che bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
2: Sì, infatti, 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps. Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché non c'ho più
5: scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che questa
3: era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti. Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
5: Davvero?
1: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style, Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Perché
3: che ha fatto l'antigiallo?
1: L'antigiallo,
5: basta, quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: Che c'entra col parrucchiere?
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco, è battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101. E

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto c'è, bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, è già un'eccezione.
0: Uno dico negli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, tifosi scozzesi,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, Adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla car, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore di presso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Insieme. Tutti insieme.
2: Arriva.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano certo. Su il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
3: gioco
0: fattore
3: aperitivo
0: depresso.
3: Siete modo. Pronti una rosa blu,
4: no, quella è troppo allegra.
5: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
5: A Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come certo, gioco aperitivo certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
3: Forza,
4: dai.
3: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente in questo caso i mondiali.
4: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
4: Vai,
5: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però
5: no?
0: Oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
4: È perché è umile, lui ha detto no dai adesso ne faccio due ma di nuovo.
5: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27
2: okay,
5: anni.
2: Questo
5: Messi
2: 39.
5: Domani compie 39 anni.
4: Ammazza.
5: Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario 40 anni dal gol di mano di Maradona.
4: Certo.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino.
4: Mm.
5: Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi.
2: Okay.
5: Lui per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi.
2: Come Rocker Duck,
5: chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Ah,
2: che di fronte a un Messi in grande

0: R101. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caretta?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti certo. dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie B. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non può dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è la ostetrica. È possibile che avevano partito i don norvegesi? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece belga... l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché non sai che vanno per uscire. Tutti insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi. Alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati il nonno, la madre e il compagno di lei, vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni. Devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Malori e blackout per il troppo caldo. Allarme in tutta Europa. Picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso. Domani saranno 16. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo. 40 persone annegate cercavano il fresco in acque pericolose. Secondo fonti UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa, pari a 15 miliardi. Parla Crosetto, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo per Roma, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri partecipanti. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni sul nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto, accettate ispezioni all'infinito, le parole. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano no. mai. Francesco da Milano per il Tortorella.
1: Poi sono ciao, io. Poi
5: brucio
1: sono io,
5: le battute,
1: poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao, Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli? No, perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciò che a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che One, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai!
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché D'Artagnan è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio, probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe
3: vabbè.
0: Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
0: Yeah.
1: Beh, l'antigiallo, il cartellino.
5: Ah, quella battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio
1: mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we will-

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado?
2: No, perché aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica era una botta sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, è già un'eccezione.
0: Un attimo, degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdere il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello!
1: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il fattore depresso.
3: Gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
4: No, quella è troppo allegra.
5: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
5: A Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
4: Sì.
3: Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
3: Forza,
4: dai.
3: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
4: Sì.
0: Forza. E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
4: Vai,
5: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
4: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
5: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi 39.
5: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella, doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
5: E a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
5: portando.
0: Il nostro Cristiano Zo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
5: No, sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti
2: che farà un autogol
5: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
5: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria,
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri.
3: Sì.
4: Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate.
1: Ecco.
0: A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi.
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie.
5: Ah, pur. Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al parto.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto
1: fumicata.
0: Due.
3: L'altro è quello che invece
1: belga...
3: l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa perché
2: esattamente,
6: per uscire.
2: Tutti insieme.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, e a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
4: Eccomi, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è stata da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Pensate, c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Giappa da

0: proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, sì, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly, sì, in questi, sì, giorni, sì. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare,
1: perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
1: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì. Ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, ah, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni è la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: È per il concerto di Ultimo.
4: Io perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto. Finta.
4: Dietro di me ci sono 2.999. Vabbè,
2: a lei conta, sì, anche tutti in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate,
1: non...
4: che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
4: Purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla
4: ultima.
2: Fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh,
3: però
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Un bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
2: Sì, infatti, 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì. E allora questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: tutto Fabio.
0: C'è mamma Federico mia.
3: Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono ciao, io. Fatti. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento.

0: antica tuta.
1: Bravo Fabio.
2: Che carina, questa
0: è la bella.
2: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
1: Ormai sono tutti Fabio.
3: E comunque The Champ sono meglio che One, no? Ricordiamo. Sì, sì. Andiamo avanti con l'ultimo.
2: Vai!
4: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
2: Chi è?
4: D'Artagnan.
2: Giusto.
4: Ciao da Vittoria.
2: Ciao Vittoria.
5: D'Artagnan.
1: Sì.
3: Vabbè, questa è bellina.
5: Sì,
3: perché D'Artagnan è capitata qui.
5: Non lo so.
2: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
6: Corsa automobilistica fatta coi guanti. Le Mans.
2: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
2: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
3: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
3: Fuori concorso.
1: Dai,
3: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
3: Sì.
5: Non è vero.
3: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
2: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
3: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
2: Certo. Federico Fashion Style,
0: sì,
2: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
0: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo.
1: L'antigiallo, il capitano
5: è la battuta bruttissima.
1: Oh, mamma mia, ragazzi.
0: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
2: Che c'entra col parrucchiere?
5: Fashion style, tutta una roba.
2: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
7: Amici della banda, buongiorno. Dalla squadra dei parrucchieri, contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
2: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
0: No.
3: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
0: Ne capisco che battute io.
2: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però no, lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
3: E we were!

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Svizzera conclusi i colloqui USA-Iran, istituite commissioni su nucleare e sanzioni. Teheran non intende consentire all'Agenzia per l'Energia Atomica di ispezionare gli impianti danneggiati dalle operazioni. Secondo Trump è l'opposto: accettate ispezioni all'infinito, le parole. Malori e blackout per il troppo caldo, allarme in tutta Europa, picchi fino a 45 gradi. In Italia 15 città da bollino rosso, domani saranno 16, giovedì 17. La Francia vive l'anomalia termica più elevata al mondo, 40 annegati, cercavano il fresco in acque pericolose. La procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto all'inseguimento di un'auto in fuga. Fermati gli occupanti, due albanesi. Alla famiglia della vittima, il 39enne Francesco Imprezzabile, il cordoglio dal Presidente della Repubblica. Per la scomparsa delle sorelline ritrovate in buono stato, di cui sono accusati, il nonno, la madre e il compagno di lei vengono descritti come non coscienti della gravità delle loro azioni. Devono rispondere di sequestro. Così il tutore. L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre. Secondo fonti UE, l'Italia ha un mese di tempo, poi perderà i fondi sulla difesa pari a 15 miliardi. Parla Crosetto, dipende da Giorgetti, lui sa cosa vorrei. Bruxelles puntualizza, scaduto il tempo, dato l'alto interesse registrato, i soldi andranno agli altri paesi partecipanti. Calcio, dopo le vittorie di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan dalle 19 a Houston, gruppo K. Dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L. Ufficiale, Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: caldo? Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, esatto. Sai quante
1: allora mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro,
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo, ragazzi, un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri, sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momento... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Miquel Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con, esatto, ad assistere al parto.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto
1: fumicata.
0: Due.
3: Beh, l'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché non sai che vanno per uscire.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono: ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
1: infatti è un film che va molto in Inghilterra, è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy
1: Burnham. Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci
0: scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, che sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Pensate, c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Jabba the Hutt.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché così l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: con le,
2: cella, con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia frutto,
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì, ormai sì, eh.
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... io faccio le file ai concerti. Beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999. Vabbè,
3: a lei conta anche, sì, tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate, non... che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Alla fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: però
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ah, ecco.
3: Giusto. Grazie, 24 Brunella.
2: Aprile. Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Questa
3: è la bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan
2: è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello.
0: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe
3: vabbè.
0: Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo, il cartellino
5: è quella battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we-

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola,
3: degli scozzesi disposti a spendere, pronti ad andare a vedere la squadra, c'è un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, scozzesi,
1: anche
3: bravi.
1: Di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar. Avevo 17 anni. Per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo, da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno
3: tutti
0: arriva.
3: Insieme. Tutti insieme.
2: Arriva.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico, il
3: gioco
0: fattore
3: aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
4: No, quella è troppo allegra.
5: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
5: A Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come certo, gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
3: Forza,
4: dai.
3: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
4: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
4: Vai,
5: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza, a questo punto, anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
4: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
5: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi
5: domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella, doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
5: E a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
5: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
5: Sì.
2: Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Che
2: di fronte a un Messi in grande spolvero.
5: No,
2: ancora...
5: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
5: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
5: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.
2: Dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo.

0: Si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la cadena?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere
1: ma
0: alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma adesso? Non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. Smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è l'ostetrica, è possibile che avevano partito i norvegesi? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con, esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente,
6: non per uscire.
2: Tutti insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Il calo di fiducia nell'intelligenza artificiale e l'ondata di vendite tech mandano le borse in rosso. Seoul a picco, Wall Street parte da meno 2%, giù SpaceX e Alphabet. Scende Milano con Este e Stellantis. L'onda lunga partita dagli Stati Uniti ha colpito pesantemente l'Asia e arriva anche in Europa. Il caldo piega la Francia, in 5 giorni 40 morti per annegamento. Torre Eiffel e Louvre chiudono in anticipo. A Bordeaux 43,3 gradi. Muoiono persone che cercano sollievo in mare e nei fiumi senza preoccuparsi delle condizioni di sicurezza. Allarme in tutta Europa. Italia con 15 città bollino rosso. La Procura di Milano esclude lo speronamento per la morte dell'agente in moto mentre inseguiva un'auto in fuga. Arrestato il conducente, un albanese. Avevo addosso un po' di hashish, ha detto, ma non l'ho toccato né visto cadere. Sale la tensione fra Ucraina e Bielorussia. Dopo l'ultimatum di Zelensky, Putin incontra Lukashenko. Il presidente ucraino aveva chiesto a Minsk di rimuovere entro una settimana i ponti radio usati dai droni di Mosca per colpire Kiev. Consulta chiamata di nuovo a esprimersi sul fine vita, stavolta sentiti i malati terminali. Non vogliamo una pistola sul tavolo da usare nella difficoltà, dicono in 8. In 3, 2 con SLA e 1 con tumore chiedono invece un allargamento dei requisiti. Tra un mese la decisione. Calcio, dopo i successi di Norvegia e Algeria, la giornata dei mondiali prosegue con Portogallo-Uzbekistan, dalle 19 a Houston, gruppo K, dalle 22 a Boston, Inghilterra-Ghana, gruppo L, ufficiale Gattuso e il nuovo allenatore della Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamolo, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano no. mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono ciao, io. Poi
5: brucia
1: sono
5: le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao, Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli? No, perché
5: ma a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciò che a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa Fabio.
3: Questa è la bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan.
2: È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo, fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style, Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta,
1: il cartellino
5: quella l'ha battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio,
1: mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Beh, fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we want-

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, è già un'eccezione.
0: Un attimo degli aerei cargo, praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro, questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen, tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. Okay. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e
0: hanno finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah,

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: Arrivato.
5: Oddio.
0: Che versione è?
5: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
5: gioco
0: fattore
5: aperitivo, yeah. Siete modo... pronti? Una rosa blu.
4: No, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
5: Allora.
6: Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
5: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, lo sapevo.
5: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
5: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
5: Me l'hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
4: Sì.
5: Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
5: Forza,
4: dai.
5: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
5: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lenta.
5: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
4: Eh sì.
5: Forza.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
4: Vai,
6: allora,
4: vai.
6: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore,
4: sì,
0: ieri.
4: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27
2: okay,
6: anni.
2: Questo
6: Messi
2: 39.
6: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella, doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: Certo. La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
6: A quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando.
0: Il nostro Cristiano Uzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No,
2: ancora...
6: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria, se tutto teoria va no. bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti certo. dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie B. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non può dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è la nostra ostetrica, è possibile che mi fanno partire da un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi si è connesso
3: col popcorn
0: ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che ne sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente,
6: per
2: tutti
6: uscire.
2: Insieme.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, e a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. Nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzato.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Se ci
0: scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì, eh.
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Harry
3: avanti dell'Inghilterra.
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dogg, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dogg con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, le prossime

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così.
1: L'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, credo, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì,
1: ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Leali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria.
0: Senta, non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
0: Circa.
4: Dietro di me ci sono 2.999.
2: Persone. A lei conta anche ma perché in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però.
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Che bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda.
0: Con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è mamma Federico mia.
3: Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Ti...
5: Poi brucia sono le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carina questa, Fabio.
3: Questa è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan.
2: È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Vale.
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
5: Davvero?
1: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: tra Belli esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Perché
3: che ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta, il cartellino della battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
5: Fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno.
1: Amico,
4: ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco, è battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Meloni torna sugli screzzi con Trump. Sinceramente colpita dalle sue parole, ma il lavoro bilaterale tra Italia e Stati Uniti ora torni alla normalità. Intervistata da Maurizio Belpietro, la Premier parla anche di legge elettorale. Serve alla stabilità della nazione, afferma. Via libera del Senato al contestatissimo DDL caccia. 80 i voti a favore, 56 i contrari. Ora il testo passa alla Camera. Fra le novità, i cacciatori vengono designati bioregolatori e aumenta il numero di animali cacciabili, estese le zone dove è consentita l'attività venatoria. Italia al bivio sulla difesa, ancora un mese per chiedere 15 miliardi di fondi europei safe o andranno ad altri paesi. Crosetto chiede a Giorgetti di prendere una decisione, ma il titolare dell'economia frena, capire se conviene il denaro europeo o l'emissione di BTP. Chiedo scusa, sono fuggito per evitare guai. Così, dopo il fermo, il 27enne di origini albanesi alla guida dell'auto, inseguita dall'agente di polizia locale, imprezzabile, morto cadendo con la moto alle porte di Milano. Il responsabile aveva l'obbligo di firma per un altro reato. Caldo anomalo in Europa, è allarme per malori e blackout. La Francia è il paese più colpito, già 40 persone annegate in cerca di refrigerio. Oltre Alpe, quella di oggi è stata la giornata più rovente di sempre, a Bordeaux 43 gradi. In Italia domani 16 bollini rossi. Mondiali di calcio in corso, Portogallo-Uzbekistan. All'intervallo il punteggio è di 3-0. Doppietta del recordman Ronaldo, è il primo giocatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni del torneo. Seguiranno Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la carenza?
2: Lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima
0: dai,
1: aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4
0: esatto.
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui, la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito i norvegesi? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi si è connesso
3: col popcorn
0: con... esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente, per uscire. Tutti insieme.

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri, nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro, è lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario. Esatto.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi, Larry.
1: Ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è stata da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Stasera c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già Giappata.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così.
1: L'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia frutto
0: dire
2: del...
0: Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Finta. Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh, in realtà,
3: però.
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda.
0: Con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamole, sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì. E allora questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma
5: c'è tutto Fabio.
0: C'è mamma Federico mia.
3: Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte. Non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps. Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche.
2: A scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che questa
3: era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
5: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso? D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché D'Artagnan. È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello.
0: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: L'antigiallo, il capitano
5: quella battuta bruttissima.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: Non c'entra col parrucchiere.
5: Fashion style, tutto una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco le battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E

0: buongiorno dalla banda di R101. Quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, è già un'eccezione.
0: Un attico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Però bello!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione, signora.
2: Esatto, hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno tutti arriva.
3: Insieme. Tutti insieme.
2: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico, il fattore depresso.
3: Gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
4: No, quella è troppo allegra.
5: Ma se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
5: A Trespiano?
4: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
4: Sì, non sapevo.
3: E ora ci troviamo.
4: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
3: Forza,
4: dai.
3: Muovi in alto la mano.
4: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
4: Un po' più lenta.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
4: Bella.
0: Tristezza.
4: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
4: Sì.
0: Noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
4: Vai,
5: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza, a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
4: È perché è umile, lui ha detto no, dai, adesso ne faccio due, ma
5: ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi
5: domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella, doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: A
5: quel punto ha detto no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
5: portando su.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo ti sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
5: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Farà un autogol
5: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
5: Sono

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
1: Fabio, ciao.
2: Perché sì, c'è un decreto che è...
1: Sì, è scattato in queste ore. Della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
2: Sì, per non momento... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
1: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
2: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
3: Tu dovresti saperlo, perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
1: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
2: I tacchi stessi delle donne.
1: I tacchi delle donne.
4: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
1: Aiuto. Vabbè.
2: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
1: Esatto.
2: Lo raccontava anche Cristiano.
1: Mikael Østergaard, la pronuncia è giusta?
5: Sì.
1: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
3: Ma non un po' dove vuoi.
1: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
2: In remoto. In smart birthing.
1: Hai capito?
3: Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
6: Ragazzi, c'è la ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
3: L'ostetrigard.
1: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
2: col popcorn.
1: Con... Esatto, ad assistere al parto.
2: Lì.
3: Oddio.
1: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
2: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
3: Doku.
2: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
3: Sì,
2: ecco.
3: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
2: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
5: Assistere il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
4: esattamente, per uscire. Tutti insieme.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: sono le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Questa
3: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan
2: è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello.
0: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe
3: vabbè.
0: Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il cartellino
5: è la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere, pronti a andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, scozzesi,
1: anche
3: bravi.
1: Di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar. Avevo 17 anni. Per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo, da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Chissà che viaggione!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato. Oddio.
0: Che versione è?
4: È la versione moscia.
0: Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il
4: gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
3: No, quella è troppo allegra.
5: Se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
4: Allora.
5: A Trespiano?
3: A Coccia di Morto, credo.
4: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
3: Sì, non lo sapevo.
4: E ora ci troviamo.
3: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
4: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
4: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
5: Come gioco aperitivo, fa l'autopsia.
3: Sì.
4: Forza, salite sul palco.
5: Sì, certo.
4: Forza,
3: dai.
4: Muovi in alto la mano.
3: Sì.
4: Sono il tuo capitano.
3: Un po' più lento.
4: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
3: Bella.
0: È tristezza.
3: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
3: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
5: Eccoci qua.
3: Vai,
5: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
3: Perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
5: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi 39.
5: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
5: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: E a
5: quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
5: portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
5: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
5: Che
2: di fronte a un Messi in grande spolvero.
5: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
5: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
5: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldaia?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è, in America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, se non l'ostetrica, è possibile che mi fanno partire i norvegesi? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è?
1: La ringa,
0: Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: per
2: tutti
6: uscire
2: insieme.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Larry
1: è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo, certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto. Capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzato.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Caro Larry,
3: eccomi.
1: Ce l'abbiamo il gatto,
0: certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì, eh.
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Chissà se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già

0: proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché così, l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: con le,
2: cella, con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire del... che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì,
2: ormai sì, eh.
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di Minon.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo. Di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Ho capito.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
3: Persone. A lei conta, sì, anche tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza.
4: Pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda, era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh, in realtà,
1: però,
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
3: Sì, e 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ah, ecco.
3: Giusto. Grazie, 24 Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
2: E allora, sto gioco,
0: cominciamo subito così.
3: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
3: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
4: Bravo,
0: Lucio.
4: Fabio. Bravissimo Fabio.
2: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
2: No, ma
4: già detto Fabio.
0: C'è
2: mamma
0: Federico.
2: Mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
5: Ecco.
4: Ecco.
0: Vai.
2: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
5: Poi sono
4: Fabio.
5: Io. Poi
4: brucia
5: sono
4: le battute.
5: Poi sono io quello che brucia le battute.
2: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
4: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
5: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
4: a scuola.
5: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
2: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
5: scuola andavi nel braccio.
2: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
5: Perché?
2: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
4: Bravo Fabio.
0: Che questa
2: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
4: Ormai sono tutti Fabio.
5: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
4: Sì, sì,
5: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
5: D'Artagnan.
4: Sì.
5: Vabbè, questa è bellina.
2: Sì,
5: perché
2: D'Artagnan
5: è capitata qui.
4: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
5: Anche questa battuta è fatta con quella qualità.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
5: Posso fuori gara, diciamo,
4: sì?
5: Fuori concorso.
4: Dai,
5: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
4: Davvero?
5: No. Sì.
4: Non è vero.
5: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
4: Che bello.
0: Entra Belli, esce Capelli.
4: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
5: È chiaro, come i giocatori.
4: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
2: sì,
0: Pepe
2: vabbè.
0: Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
2: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
4: Chi è?
2: Perché ha fatto l'antigiallo.
4: Beh, l'antigiallo, il cartellino. Ah, quella è la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
4: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
2: Volevo salutare. C'entra, però, mamma mia, quanto sei squallido.
4: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
4: Mascara. Comunque, detto questo.
0: C'entra col parrucchiere.
2: Beh,
4: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
4: Vabbè, the winner is Fabio.
3: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
2: No.
5: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
2: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
5: E we

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la carta?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima
0: dai,
1: aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria
3: va
1: no.
3: Bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri,
3: sì.
4: Nei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui, la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma,
5: a fare coraggio. Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito in norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente, per uscire. Tutti insieme.

0: meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i politici potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed è anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzato.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
3: parla.
0: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro, è lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile,
0: Burnham,
1: esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì, eh.
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, che è stata da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà Giappa da

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
2: Sono fatta. Vizio.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
4: Circa. Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti quelli in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
2: alla
4: ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh,
3: però
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Un bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti, adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
3: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
4: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
5: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
5: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
6: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
4: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
4: No, ma già
6: detto Fabio.
0: C'è
4: mamma
0: Federico
4: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
6: Ecco.
0: Vai.
4: Noia.
7: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
6: Fabio.
1: Io. Poi
6: sono le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
4: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
8: Ma in difesa hanno Deschamps.
6: Quella.
8: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
6: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
4: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
4: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
4: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
6: Bravo Fabio.
0: Questa
4: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
6: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
9: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
9: D'Artagnan.
0: Giusto.
9: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
6: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì.
2: Perché D'Artagnan è capitata qui?
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
10: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
10: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
6: No.
2: Sì.
6: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: Che bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
4: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
4: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
4: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo,
6: basta, il cambiamento quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
6: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
4: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
6: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
6: Mascara, mascara. Comunque, detto questo.
0: C'entra col parrucchiere.
4: Beh,
6: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
6: Vabbè, the winner is Fabio.
5: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
4: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
4: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we will-

0: buongiorno dalla banda di R101. Quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe,
0: tipo un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica era una botta.
3: Quindi,
1: sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, è già un'eccezione.
0: Un attimo degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea, che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma, tifosi scozzesi,
1: anche
3: bravi.
1: Di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici, e la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai,
0: però bello, chissà che viaggione.
1: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: Il primatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico il fattore depresso.
3: Gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: A me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi d'alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: O più lenta.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Tristezza.
5: Bella.
0: Vabbè, spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
5: Eh sì.
3: Forza.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora,
5: vai.
6: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto. Appunto anche Miroslav Klose diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: È perché è umile, lui ha detto no dai adesso ne faccio due ma tre di nuovo.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi
6: domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare. A quel punto ha detto no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: ha rischiato,
6: se lo stavano portando.
0: Il nostro Cristiano Uzzo Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No,
2: ancora
6: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: carta? Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria,
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri,
3: sì.
4: Nei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Mikael Østergaard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui, la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate.
1: Ecco.
0: A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi.
1: E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. Insomma,
5: a fare coraggio. Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: E quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assistere il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: non per uscire.
2: Tutti insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: sbaglio ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
3: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
3: Mamma mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorella.
1: Poi sono io. Poi sono io,
5: battute,
1: poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carina questa, Fabio.
3: Questa era bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
5: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan.
2: È capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcuno.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello.
0: Entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe
3: vabbè.
0: Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Perché
3: ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo,
5: basta, quella la battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
5: Mascara. Comunque, detto questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado?
2: No, perché aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola,
3: degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la squadra, già un'eccezione.
0: Un attimo, degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea, che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito
1: fatto
0: la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla cars, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai.
0: Beh, però bello, chissà che viaggione.
1: Non era una bugia, dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah,

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno
3: tutti
0: arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico animatore depresso.
3: Gioco aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come certo, gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Tristezza.
5: Bella.
0: Vabbè, spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
5: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora,
5: vai.
6: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: È perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma tre di nuovo.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi
6: domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di Ella doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: Sì.
6: E a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: ha rischiato,
6: se lo stavano portando.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Stasera.
2: Che di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: No,
2: ancora...
6: sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli.
2: Sì.
0: E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non lavorare tra mezzogiorno e le 4 esatto. del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Con queste temperature, si parlava con Chiara ieri. Ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non può dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. E ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie. A fare coraggio.
5: Ragazzi, c'è l'ostetrica, è possibile che mi fanno partire da norvegesi? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi si è connesso
3: col popcorn
0: esatto ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: per
2: uscire.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale che, a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Quindi, famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato. Andy
1: è incredibile.
0: Burnham,
1: esatto,
0: scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
3: Eccomi,
1: ce l'abbiamo il gatto.
0: Certo.
1: Figurati se ci manca.
0: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: Onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che sta da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing Street.
3: Dopo questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà

0: proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così,
2: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
2: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, ah, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni è la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: È per il concerto di Ultimo.
4: Io perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Fica. Dietro di me ci sono 2.999. Vabbè.
3: A lei conta, sì, anche tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate, non... che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: alla
4: ultima.
3: Alla fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: però
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Che bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
3: Sì, infatti, 5 amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi
1: la
0: cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ah, ecco.
3: Grazie, 24 Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: capelli, no? Perché
1: ma a scuola.
0: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
2: Scusate.
3: Per tagliare ciocche a
0: scuola andavi nel braccio.
2: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
4: Perché?
2: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
1: Bravo Fabio.
2: Questa era bella.
3: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
1: Ormai sono tutti Fabio.
0: E comunque Deschamps sono meglio che One, no? Ricordiamo. Sì, sì. Andiamo avanti con l'ultimo.
3: Vai!
5: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso? Yeah. D'Artagnan.
3: Giusto.
5: Ciao da Vittoria.
3: Ciao Vittoria.
4: D'Artagnan.
1: Sì.
0: Vabbè, questa è bellina.
4: Sì,
0: perché D'Artagnan. È capitata qui.
4: Non lo so.
3: Per sbaglio. Probabilmente allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
6: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
3: Qual è?
6: Le Mans.
3: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
3: andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
0: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
0: Fuori concorso,
1: dai,
0: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
0: No. Sì.
1: Non è vero.
0: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova e una volta c'è stato uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
3: Entra Belli e esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
0: Chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
3: Certo. Federico Fashion Style,
2: sì,
3: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
2: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe? Perché ha fatto l'antigiallo?
1: Beh, l'antigiallo, il capitano è la battuta. Battuta bruttissima.
4: Mamma
1: Fabio.
4: Mia, ragazzi.
2: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
1: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
4: Oh, yeah. Una dietro l'altra.
1: Mascara, mascara. Comunque, detto questo.
3: C'entra col parrucchiere.
1: Beh, fashion style, tutta una roba.
3: Ah, ok.
1: Vabbè, the winner is Fabio.
7: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
3: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
2: No,
0: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa.
2: Ne capisco che battute io.
3: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101. E we

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldo?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto a
0: chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno, sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si va, me lo dite voi, carnevale,
2: sì,
1: prima aprile,
2: dai.
1: Ferragosto.
2: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va bene. No. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Ieri lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto. In smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Quindi. Sì, ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie.
5: A fare coraggio. Ragazzi, se non ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Sì, lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: E quello che invece l'ha raggiunta, poverina,
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assistere il parto, nel senso che partono e ritornano a casa, perché
2: esattamente,
6: non per
2: tutti
6: uscire.
2: Insieme.

0: Radio 1.
1: No, ma meno male che c'è Larry the
2: male.
1: Cat.
2: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, che a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
3: Chi è Larry?
2: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
4: Ed è l'ennesimo bruciato negli ultimi anni.
2: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
1: Però...
2: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri. nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
1: Mauser
2: of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
1: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio
2: parla.
1: Servitore. Sì, sì, è lui che parla.
2: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. È lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
4: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
2: infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
1: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy
2: è incredibile,
1: Burnham.
2: Esatto.
1: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Caro Larry,
4: eccomi, ah, Larry.
2: Ce l'abbiamo il gatto.
1: Certo.
2: Figurati se ci manca.
1: Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
5: Sarò l'animale domestico di tutti.
1: Sì,
5: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
2: Onorevole Cane.
4: Harry?
5: Eh?
4: Harry avanti dell'Inghilterra.
5: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
3: È vero. Questo
1: occhio
3: è vero.
1: A Dylan Dog, se non che è sta da quelle parti.
5: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
2: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
1: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
4: Street. Questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
2: Andare a Londra. Dopo Larry the Cat, il prossimo

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova,
1: sì,
0: dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly,
1: sì,
0: in questi,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
2: Perché
0: così.
2: L'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella
0: grate,
2: con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
3: È credibile comunque, non
0: sì,
3: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
3: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
2: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
1: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
3: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
2: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qual concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, beh, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
2: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui,
1: sì,
2: a luglio, però.
1: 24 anni, la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
1: Per il concerto di Ultimo.
4: Perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
3: Vizio.
2: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
1: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
3: Oh, che cattiveria.
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non siamo a linea, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, vediamo, tra 15 giorni.
3: Esatto.
4: Finta. Dietro di me ci sono 2.999.
3: Lei conta, sì, anche tutti quelli in fila.
2: Quelli lì sono lì perché oggi è giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate, non... che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
3: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
1: Spinga, ma non nella coda, era un'altra spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita
3: ultima. Alla fine era quello.
1: Che bei momenti.
3: Beh,
1: però
3: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda, io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Capri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
3: Che bel gruppone.
2: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
3: Sì, infatti, 5 amici più 1 hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
1: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
1: Ecco.
3: Grazie, 24 Brunella.
2: Grazie, Brunella.
4: Arrivederci.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì, allora, questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma
5: già detto Fabio.
0: C'è
3: mamma
0: Federico
3: mia. Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non ecco, segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorella.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucio
1: sono
5: le battute.
1: Poi
5: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno gli faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carino, questa
3: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che One, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai!
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Yeah.
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché
1: D'Artagnan
2: è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Qual è?
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con qualcosa.
0: Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso,
1: dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: entra Belli, esce Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo. Giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Pepe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Chi è?
3: Perché ha fatto l'antigiallo.
1: Beh, l'antigiallo, il capitano
5: quella battuta. Battuta bruttissima.
1: Mamma
5: Fabio.
1: Mia, ragazzi.
3: Volevo
1: salutare.
3: C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, yeah. Uno dietro l'altro.
5: Mascara, mascara. Comunque, detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno. Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No.
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco che battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Buongiorno dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado?
2: No, perché aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe
0: un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola
3: degli scozzesi disposti a spendere pur di andare a vedere la Spagna, c'è un'eccezione.
0: Un attimo degli aerei cargo praticamente.
1: Sì, no, beh, un piccolo aeroplanino. Tra l'altro questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada e alla fine sono arrivati a Boston dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e
0: hanno finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, insomma,
1: anche di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, adoro Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, BlaBlaCar. Avevo 17 anni. Per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo, da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto perché ho detto che dormivo a casa fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello! Viaggione.
1: Non era una bugia. Dormito fuori, amici. Ci sta dove? A Zurigo. Ah.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore di presso non lavora più.
0: Ha ragione, signora.
2: Ha ragione.
0: A quest'ora dell'anno
3: tutti
0: arriva.
3: Tutti insieme.
2: Arriva.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
2: Di
0: solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico animatore depresso.
2: Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
3: No, quella è troppo allegra.
4: Ma se ne sentiva la mancanza.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei? Allora.
4: A Trespiano?
3: A Coccia di Morto, credo.
2: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
3: Sì, lo sapevo.
2: E ora ci troviamo.
3: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
2: A Sharm el Sheikh.
0: Ma Sharm el Sheikh. Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
2: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
4: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì.
2: Forza, salite sul palco.
4: Sì, certo.
2: Forza,
3: dai.
2: Muovi in alto la mano.
3: Sì.
2: Sono il tuo capitano.
3: Un po' più lenta.
2: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
3: Bella.
0: Tristezza.
3: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
3: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Eccoci qua.
3: Vai,
4: allora,
3: vai.
4: Grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
3: Perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
4: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Messi 39.
4: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano di Dios.
4: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto, vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34-38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: E
4: a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
4: portando su.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
2: Sì. Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
4: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
4: Che
2: di fronte a un Messi in grande spolvero.
4: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
4: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
4: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: LR 101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la
2: carenza? Lo sapevo, sai.
3: Di lui sponsi. Sì, sì, sì. Sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremmo fare questa call. Chiedere alle
1: mamme. Io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima aprile, Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto teoria, va no. Bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri. Sì. Parlo dei cantieri stradali, ma anche ai cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4, esatto, del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio: sei stato in vacanza? No, ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte allora, questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. La Norvegia dov'è?
1: Ma non può, dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate. Ecco. A Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime
3: in remoto. Smart birthing.
0: Hai capito,
1: ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie, insomma, a fare coraggio.
5: Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito in norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn
0: con... esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: E quello che invece l'ha raggiunta, poverina, insomma.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire ad agevolare. Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente,
6: per
2: tutti
6: uscire
2: insieme.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati,

privi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato. Ed è arrivato di tutto. Io risposta al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
3: Sì. E allora questo gioco,
0: cominciamo subito così.
4: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
4: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
5: Bravo
0: Lucio.
5: Fabio. Bravissimo Fabio.
1: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
3: No, ma già
5: detto Fabio.
0: C'è mamma Federico mia.
3: Quello che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco.
5: Ecco.
0: Vai.
3: Noia.
6: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte, non segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
5: Fabio.
1: Io. Poi
5: brucia le battute.
1: Poi sono io quello che brucia le battute.
3: No, io brucio capelli, diverso.
0: E allora, prima che diciate altro, terzo sfidante.
7: Ma in difesa hanno Deschamps.
5: Voilà.
7: Ciao, buona giornata, Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
5: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
3: Scusate.
0: Per tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
3: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
3: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
5: Bravo Fabio.
0: Che carina questa, Fabio.
3: Questa è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
5: Ormai vabbè, sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanna, no? Ricordiamo.
1: Sì, sì.
2: Andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
8: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
8: D'Artagnan.
0: Giusto.
8: Ciao da Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
1: D'Artagnan.
5: Sì.
2: Vabbè, questa è bellina.
1: Sì,
2: perché è capitata qui.
1: Non lo so.
0: Per sbaglio. Probabilmente. Allora proviamo a recuperare tutto con l'ultimissimo sfidante.
9: Corsa automobilistica fatta coi guanti.
0: Vale.
9: Le Mans.
0: Certo.
1: Anche questa battuta è fatta con
0: qualcosa. Andiamo un po' più a livello del challenge, ecco.
2: Posso fuori gara, diciamo,
1: sì?
2: Fuori concorso.
1: Dai,
2: segnalarvi che nel Padova ci sono due giocatori che si chiamano Belli Capelli.
1: Davvero?
5: No.
2: Sì.
5: Non è vero.
2: Francesco Belli e Alessandro Capelli hanno tutte e due oltre 100 presenze nel Padova. E una volta c'è stato uno ha sostituito anche l'altro, quindi insomma è stato un bel momento per il calcio italiano.
1: È bello,
0: tra Belli e Capelli.
1: E lunedì mattina sono chiusi, presumo, giusto?
2: È chiaro, come i giocatori.
1: Certo.
0: Certo. Federico Fashion Style,
3: sì,
0: Peppe Bergomi, è tutto nelle vostre sapienti mani.
3: Ma poi c'è anche quello che non viene mai ammonito, lo sai, Beppe?
1: Perché
3: ha fatto l'antigiallo.
1: L'antigiallo,
5: basta, quella è la battuta. Battuta bruttissima.
1: Oh, mamma mia, ragazzi.
3: Volevo salutare. C'entra però, mamma mia, quanto sei squallido.
5: Volevo salutare l'ex calciatore del Catania, Fabio.
1: Oh, una dietro l'altra.
5: Mascara, mascara. Comunque,
0: non
5: detto
0: c'entra
5: questo.
0: C'entra col parrucchiere.
3: Beh,
5: fashion style, fashion style, tutta una roba.
0: Ah, ok.
5: Vabbè, the winner is Fabio.
4: Amici della banda, buongiorno.
1: Amico
4: ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava? Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Ma Lucio, ma era troppo bella. Federico Fashion Style e Beppe Bergomi non hanno capito il senso.
3: No,
2: Lucio da Bari c'ha il pelo nella testa, bene.
3: Ne capisco, è battute io.
0: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101.
1: E we-

0: dalla banda di R101, quel viaggione, quel giro assurdo che avete fatto pur di essere a quell'evento.
1: Vado? No, perché
2: aneddoto bello?
1: No, c'è il caso di questi due tifosi scozzesi, perché è vero che noi non andiamo da tre edizioni, ma la Scozia torna al mondiale dopo l'ultima apparizione del 1998. Allora cosa hanno fatto questi due tifosi scozzesi? Hanno preso un aereo monomotore, un piccolo propulsore, e con in tre tappe.
0: Tipo un ultraleggero, una roba piccolissima.
1: Beh, insomma, se un aeroplano, ecco, che non avrebbe potuto fare, diciamo, la
0: traversata
1: transatlantica in una botta.
3: Quindi,
1: sola.
3: Degli scozzesi disposti a spendere frutti e andare a vedere la squadra. È già un'eccezione.
0: Uno dico degli aerei cargo, praticamente.
1: Sì, no, ma è un piccolo aeroplanino. Tra l'altro, questo è presidente di una squadra che si chiama AIR, però con la Y.
3: Ok.
1: E quindi da lì poi il gioco di parole anche di AIR, no, della compagnia aerea che si chiamava AIR, come il club di calcio. Ok, e quindi hanno fatto una sosta prima in Islanda, poi in Groenlandia, poi in Canada, e alla fine sono arrivati a Boston, dove si giocava la prima partita, pur di non perdersi il ritorno della Scozia ai mondiali.
0: E ti vedo come scemo e più scemo che arrivano ad Aspen tutti congelati perché sono passati dall'Islanda, dalla Groenlandia.
1: Si è discusso molto degli scozzesi che hanno finito la birra a Boston, però devo dire che poi i tifosi scozzesi rappresentano sempre una parte molto folcloristica, insomma, dei tifosi del Regno Unito, che, per cui la birra va sempre per la maggiore. Tutto sommato sono tra i più anche pacifici. La sindaca di Boston ha detto che si è innamorata dei tifosi scozzesi e hanno
0: finito la birra.
1: Non solo per quello, perché hanno anche fatto una raccolta fondi, hanno regalato migliaia di dollari a una fondazione per bambini del posto.
3: Bravi, quindi, insomma, scozzesi,
1: anche
3: bravi.
1: Di buon cuore, nonostante poi la nomea un po' che si portano dietro, no?
0: Noi qualche anno fa avevamo regalato i biglietti per il concerto di Cher a Las Vegas e avevamo portato due nostri ascoltatori, ma c'è chi ha fatto salti mortali pur di essere a quel concerto.
4: Buongiorno, Aldo da Taranto.
0: Ciao.
4: 2001, Taranto Milano, bla bla car, avevo 17 anni, per andare a vedere Cher in concerto a Zurigo. Da Milano ho preso la navetta. In tutto questo mia mamma non ha mai saputo che sono andato al suo concerto, perché ho detto che dormivo a casa di fuori da amici. E la stessa cosa ho fatto al ritorno, ed è stata una cosa esasperante.
3: Dai!
0: Beh, però bello!
1: Non era una bugia. Dormito fuori da amici. Ci sta dove? A Zurigo.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ma scusate.
0: Buongiorno.
1: L'animatore depresso non lavora più.
0: Ha ragione.
2: Hai ragione.
0: A quest'ora dell'anno arriva.
3: Tutti insieme.
4: È arrivato.
3: Oddio.
0: Che versione è?
3: È la versione moscia.
0: Forza. Di solito gli animatori ti avvolgono con il loro buon umore, ti tirano su. Il gioco aperitivo, però, abbiamo l'unico animatore
3: depresso. Aperitivo, siete pronti? Una rosa blu.
5: No, quella è troppo allegra.
6: Direi se ne sentiva la mancanza. Io.
2: Lo so. Dove sei a fare la stagione, animatore depresso? Dove sei?
3: Allora.
6: A Trespiano?
5: A Coccia di Morto, credo.
3: Ora ho fatto una stagione invernale a Coccia di Morto.
5: Sì, non lo sapevo.
3: E ora ci troviamo.
5: Non lo sa neanche lui, è andato a chiedere.
0: Dove siamo?
3: A Sharm el Sheikh.
0: Bellissimo posto, come si fa a essere depressi lì?
3: Me hanno chiamato proprio per tirare su un morale le persone.
6: Come gioco aperitivo, certo. Fa l'autopsia.
3: Sì. Forza, salite sul palco.
6: Sì, certo.
3: Forza,
5: dai.
3: Muovi in alto la mano.
5: Sì.
3: Sono il tuo capitano.
5: Un po' più lento.
3: Muovi a tempo il bacino. Questo è il ballo del becchino.
5: Bella.
0: Che tristezza.
5: Bella.
0: Spero che nel villaggio abbiate almeno un maxi schermo per vedere un po' onestamente, in questo caso, i mondiali.
5: Sì.
0: E noi abbiamo gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
6: Eccoci qua.
5: Vai,
6: allora, grande giornata ieri di Leo Messi che sbaraglia a distanza a questo punto anche Miroslav Klose, diventando il cannoniere più potente, più prolifico della storia dei mondiali.
0: Però oltretutto ha sbagliato un rigore ieri.
5: Perché è umile, lui ha detto: no, dai, adesso ne faccio due, ma.
6: Ha anche sbagliato il rigore, ma ricordiamo che c'è anche un altro record che sta andando a segno da 6 partite di fila nei mondiali, cosa che era già riuscito al francese Fontaine e al brasiliano Gersigno, ma avevano tipo 25-27 anni.
2: Questo
6: Messi
2: 39.
6: Domani compie 39 anni. Tutta questa impresa, quella di la doppietta e quindi salire sul trono di tutti i tempi dei cannonieri dei mondiali, è in un momento in cui ieri c'era anche questo anniversario, 40 anni dal gol di mano di Maradona.
0: La mano de Dios.
6: Più cerchi che si chiudono. E come invece ultimo aneddoto vi riporto indietro a Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia mondiale 34 e 38, che era anche nel 1914 allenatore del Torino. Lui parte, va a fare una tournée in Sud America e quando tornano trova l'Europa in guerra. Quindi a Gibilterra il piroscafo che riportava il Torino e Vittorio Pozzo viene fermato da un cacciatorpediniere inglese che stava cercando soldati tedeschi. Lui, per fare il brillante, siccome sapeva 4 lingue, gli ha fatto una battuta in tedesco ai soldati inglesi e lo volevano arrestare.
0: E
6: a quel punto ha detto: no, ma fermi tutti, no, do you know Manchester City? Allora a quel punto hanno capito, ma per fare il brillante
0: se lo stavano
6: portando su.
0: Il nostro Cristiano Militello, anche tu andrai in tour un paio di giorni, giusto?
6: Sì.
2: Ma dicevo, in tutto ciò il tuo omonimo si sta mangiando il cappello come Rocker Duck.
6: Chi è?
2: Cristiano Ronaldo, quell'altro.
6: Che
2: di fronte a un Messi in grande spolvero.
6: Sono tutti in grande. I grandi bomber del mondiale sono tutti in grande spolvero, tranne lui, ma siamo a momenti che.
2: Che farà un autogol
6: in campo contro l'Uzbekistan.
0: Però un momento di gloria l'ha vissuto la figlia di Cristiano Ronaldo, che ha postato un video in cui canta Vivo per lei, canzone di Bocelli. E Bocelli gli ha commentato con l'applauso, quindi insomma è stato apprezzato anche dallo stesso artista. La figlia di Ronaldo canta, ragazzi, ve lo dico, tra un po' arriverà la canzone estiva.
6: Sapevo nemmeno
0: il tormentone.

0: Allora, abbiamo dei messaggi perché si parlava di caldo e qualcuno vuole fare il suo commento.
1: Non poteva la mamma di Despacito buttargli via la caldaia?
2: Ecco, lo sapevo, sai.
3: Di Luis Fonsi. Sì, sai quante madri.
1: Sai quante mamme avrebbero potuto
3: cancellare il file.
0: Un giorno dovremo fare questa call, chiedere alle
1: io non aspetto altro.
0: Chiedere alle mamme all'ascolto cosa hanno buttato via per poi sentirselo riproverare.
1: Questo un giorno. Sì. Il giorno dopo bisogna fare la canzone che vi fa stare male proprio. Un giorno si fa, me lo dite voi, carnevale,
0: sì,
1: prima
0: dai,
1: aprile,
0: dai.
1: Ferragosto.
0: È vero, va fatto.
1: Ferragosto siamo qui?
0: Tu sei qui, da solo.
3: Teoria. Se tutto
1: teoria,
3: va bene. No, non fa male, ma sicuramente si sente particolarmente il caldo, dicevamo. Vogliamo unirci a questo saluto.
4: Potreste fare un saluto a tutti quelli che lavorano all'esterno nei cantieri.
3: Sì.
4: Parlo dei cantieri stradali, ma anche cantieri edili, i saldatori e quant'altro. In questo periodo veramente soffrono tanto, tanto, tanto. E la maggior parte sono lavori pubblici, quindi sono esenti, certo, dal decreto caldo. Ciao a tutti, Fabio da Milano.
0: Fabio, ciao.
3: Perché sì, c'è un decreto che...
0: Sì, è scattato in queste ore della serie. Viene permesso di lavorare in altre ore oppure una cassa integrazione in deroga.
3: Sì, per non momenti... lavorare tra mezzogiorno e le 4,
0: esatto,
3: del pomeriggio.
0: Beh, figuraccia mia, l'altro giorno faccio i complimenti ad un vicino di casa per l'abbronzatura e faccio, sei stato in vacanza, no? Ho appena finito dei fotovoltaici lavorando.
3: Ah, ma poi sul tetto, le tegole che scaldano.
1: Tu dovresti saperlo perché finisci qui alle 9, alle 10 sei subito a vedere l'avanzamento dei lavori. Ma vabbè, no, a parte allora questo, certo, naturalmente coloro che lavorano outdoor sono penalizzati.
0: Ma con queste temperature, si parlava con Chiara ieri, ci sono i cavalletti delle moto che, cioè, l'asfalto cede sotto il peso delle moto.
3: I tacchi stessi delle donne.
0: I tacchi delle donne.
2: I bicchieri lasciati inavvertitamente vuoti da te.
0: Aiuto. Vabbè.
3: Invece allo stadio ci torniamo parlando dei due calciatori che in questi giorni stanno avendo dei figli.
0: Esatto.
3: Lo raccontava anche Cristiano.
0: Nico Østigard, la pronuncia è giusta?
2: Sì.
0: Ok, questo norvegese che ha potuto, nonostante fosse in America con la propria nazionale, dov'è? In America o in Canada? Lì faccio sempre confusione. Lui, la Norvegia dov'è?
1: Ma non un po' dove vuoi.
0: La Norvegia è a Karugate.
1: Ecco.
0: Da Karugate si è collegato con casa e ha potuto assistere al parto della moglie via FaceTime.
3: In remoto.
0: In
3: smart birthing.
0: Hai capito?
1: Sì. Ha salutato anche l'idraulico che inspiegabilmente era lì accanto alla moglie.
5: Ah, pur coraggio. Ragazzi, c'era l'ostetrica, è possibile che avevano partorito un norvegese? Io come gli dico le cose?
1: L'ostetrigard.
0: Pur di non rinunciarvi, si è connesso
3: col popcorn.
0: Con... Esatto, ad assistere al party.
3: Lì.
1: Oddio.
0: L'altro invece chi è? Chiara, tu hai detto due.
3: L'altro è quello che invece l'ha raggiunta, poverina.
1: Doku.
3: Che perderà una partita, ma quando lo racconterà a suo figlio, credo che sarà felice.
1: Sì,
3: ecco.
1: Devo dire che la squadra sta facendo un po' di tutto per riuscire
3: ad agevolare.
1: Sì, perché insomma il Belgio è un po' delle delusioni, almeno di questi primi due turni. Comunque, vabbè, lui avrà anche altro per la testa.
3: Quindi ha fatto un po' i salti mortali per arrivare ad assistere il parto di suo figlio.
6: Assiste il parto, nel senso che partono e tornano a casa, perché
2: esattamente
6: per uscire.
2: Tutti

0: No, ma meno male che c'è Larry the Cat.
1: Certo, si parla spesso, no, di Deep State, l'apparato statale, che a prescindere dal governo che vige in questo o in quello stato, molto spesso si lamentano, no, i potenti di turno, quelli eletti, dicono ma c'è il Deep State che mi rema contro, cioè non è che io porto i miei ma non posso sostituire tutta l'amministrazione del paese, e quindi o collaborano oppure remano contro. E in questo caso Larry è quello che ha visto passare tantissimi governi.
2: Chi è Larry?
1: Larry è il gatto di Downing Street e risiede al numero 10, residenza del primo ministro britannico. Starmer ha dato le dimissioni proprio ieri.
3: Ed è l'ennesimo premier bruciato negli ultimi anni.
1: Esatto, perché è l'ottavo premier che questo gatto vede passare.
0: Però...
1: quindi il gatto ha evidentemente 7 vite e 8 primi ministri, nel caso suo. Certo. Ed ha anche un ruolo preciso che ha una definizione: Chief Mauser of
0: Mauser
1: of the Cabinet Office, cacciatopi, esatto, capo dell'ufficio di gabinetto. C'ha una faccia da incazzare.
0: Eh sì, ha anche la sua pagina Instagram, dove proprio ieri ha detto: ho accettato le dimissioni di Starmer come mio servitore. Sì, sì, è lui che parla.
1: Il gatto fa parte del corredo del primo ministro. Lì e nessuno lo smuove, non è che se ne va col primo ministro.
3: Il famoso detto che lo dicevano sempre al gatto: duri più di un gatto in Oxford Street, invece
0: è il contrario.
1: Infatti un film che va molto in Inghilterra è come un primo ministro in tangenziale.
0: Infatti deciderà lui se accettare il prossimo candidato Andy Burnham.
1: Esatto.
0: Scrive sempre su Instagram: sì, mi dovrà fornire dettagli su quanti pasti mi servirà ogni giorno e poi valuterò. Vero Larry?
4: Eccomi,
1: l'abbiamo il gatto.
0: Certo. Scrive su Instagram, figurati se non parla qui alla banda.
4: Sarò l'animale domestico di tutti.
0: Sì,
4: Ho già telefonato al leader del partito avversario, l'onorevole Cane.
1: L'onorevole Cane.
3: Harry?
4: Io sono il classico. Sono classico attaccato alla poltrona. E ci ho lasciato pure i peli.
2: È vero. Questo
0: occhio
2: è vero.
0: A Dylan Dog, sono che è stata da quelle parti.
4: Vabbè. Dylan Dog con questa chiusa.
1: Sì. Esatto. Grazie per il tuo contributo indispensabile.
0: Se c'è qualcuno che si fa un viaggione fino a Londra solo per vedere Larry the Cat, che è sempre lì seduto davanti al 10 di Downing
3: Street. Questo intervento ci ha invogliato tantissimo, devo dire.
1: Dopo Larry the Cat, il prossimo sarà già

0: A proposito di concertoni, temo che sia frutto dell'intelligenza artificiale, ma lo striscione apparso ieri da una cella del carcere di Marassi, siamo a Genova, dove nell'adiacente e omonimo stadio ci sono stati 3 sold out di Olly in questi giorni. Beh, un carcerato ha esposto da una cella, o almeno ci piace pensare.
1: Perché
0: così,
1: l'immagine ritraeva da fuori la foto di questa finestra della cella con le sbarre e un lenzuolo appeso con una scritta che recitava questo:
0: scusate, ho già preso 12 anni, 3 sere Olly mi sembra eccessivo.
2: È credibile comunque, non
0: sì,
2: so se sia
0: devo dire che Olly per primo l'ha messo nelle sue storie, dimostrando grande autoironia, devo dire, mi ha fatto molto ridere.
2: Pensa che in questo momento a Tor Vergata aspettano 250.000 persone per il concerto del 4 luglio di Ultimo.
1: È una gara chi ce l'ha più lungo il pubblico.
3: Sì, ormai sì,
0: Tor Vergata.
2: A Tor Vergata abbiamo un fan già in fila.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Per il concerto.
4: Ciao, sono Brunella.
1: Brunella, come stai? Buongiorno.
4: 24 anni, sono qua al concerto di Ultimo e mi faccio le... Io faccio le file ai concerti, poi me ne vado quando sta per iniziare.
0: Ah, perfetto.
1: Brunella, ci stava anche una visita dal logopedista da qui
3: sì,
1: a luglio, però.
3: 24 anni è la voce di mio nonno.
0: Ma da dove viene? Da Montalcino?
4: Perché? Scusate, sapete perché sono qua? Indovinate.
3: Per il concerto di Ultimo.
4: Io perché non ho niente da fare, sono ricca sfondata di famiglia.
1: Li spendi bene i soldi.
4: 40 giorni in fila per il concerto di Fausto Reali.
3: Però.
4: E poi il giorno del concerto ero sempre l'unica in fila. Ricordo che una volta mi hanno pagato per fare la finta fila al concerto di Elodie, prendevo 10 euro.
2: Oh, che cattiveria!
0: Senta, no.
4: Sì.
0: Non sia maligna, per favore. Senta, ma è da sola lì in fila per il concerto che si terrà, ripetiamo, tra 15 giorni.
2: Esatto.
0: Circa.
4: Dietro di me ci sono 2.999.
2: Lei conta anche tutti perché in fila.
1: Quelli lì sono lì perché oggi è il giorno di mercato nella stessa piazza. Quindi
4: pensate che ho partorito durante il concerto di Taylor Swift.
2: Ammazza.
4: L'ostetica strappava i biglietti e mi aiutava a partorire contemporaneamente.
3: Spinga, ma non nella coda. Era un altro spinga.
4: Ma purtroppo dopo 2 mesi di fila mi è preso un attacco forte di pancia e sono dovuto andare in bagno. Al mio ritorno sono finita ultima.
2: Alla fine era quello.
3: Che bei momenti.
2: Beh,
3: però
2: Brunella, sai che è successo davvero a una nostra ascoltatrice? Senta qui.
5: Buongiorno banda. Io sabato andrò con le mie amiche, partiremo dalla provincia di Pisa per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Siamo 5 disgraziate con un caldo bestiale, una di noi incinta, faremo tutto in una giornata andata e ritorno, però sono contenta perché non stiamo insieme da tantissimo tempo.
2: Bel gruppone.
1: Sono proprio cambiati i tempi, Cristiano. Una volta si tornava incinta dai concerti. Adesso ci si va.
2: Cinque amici più uno hanno anche nella lista.
0: All'amica della provincia di Pisa posso ricordare che lunedì 6 luglio sono a Ponzacco, ad esempio, quindi se la cava
3: la coda
0: con meno strada e meno spesa, secondo me.
4: Allora farò la fila anche per quello. Volevo dirvi io che per Ultimo mi sono presa una cotta. Nel senso che sono bruciata al sole in fila.
3: Ecco.
2: Grazie, 24 Brunella.
1: Grazie Brunella.
4: Arrivederci.

0: R101.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ogni tanto.
1: È tra gli effetti collaterali.
0: Esatto.
2: Ma non credo sia il caso di oggi.
0: Oggi speriamo di no, anche perché io ho raccontato di aver visto la partita della nazionale parrucchieri con un centroscampista esagerato ed è arrivato di tutto in risposta al 331 80 90 101.
3: Dai, allora sentiamo, ne sono curioso.
0: I giudici sono schierati, hanno le cuffie, possono ascoltare bene i challenger di oggi.
4: Sì, allora, gioco,
0: cominciamo subito così.
5: Amici della banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Ma la squadra dei parrucchieri contro chi giocava?
0: Ah.
5: Contro Pelo? Saluti a tutti, Lucio da Bari.
0: Lucio, hai capito? È troppo bella questa.
6: Bravo
0: Lucio.
6: Fabio. Bravissimo Fabio.
4: Avanti.
0: Non c'è nessun Fabio.
4: No, ma
6: già Fabio.
0: C'è
4: mamma
0: Federico.
4: Mia. Quello
0: esatto
4: che gioca con le doppie punte, mamma mia.
2: Ecco,
6: ecco.
0: Vai.
4: Noia.
7: Eh sì, ma Chiara, il problema di quella squadra è che tagliano sempre le doppie punte. Non ecco, segnano mai. Francesco da Milano per il Tortorello.
1: Poi sono
7: ciao
1: io.
7: Tutti.
1: Poi
6: brucia
1: sono
6: le
1: io,
6: battute.
1: Poi
6: Fabio,
1: sono io quello che brucia le battute.
4: No, io brucio capelle, diverso.
0: E allora prima che diciate altro, terzo sfidante.
8: Ma in difesa hanno Deschamps.
6: Voilà.
8: Ciao, buona giornata Andrea da Padova.
0: Ciao Andrea.
1: Ecco, io avrei dato la definizione di simpatico, stando a tema, simpatico come un chewing gum nei capelli. Vi è mai capitato a scuola che per dispetto qualcuno vi faceva sto scherzo?
2: A me no, ma perché non c'ho più capelli, no? Perché
6: a scuola.
2: Sì, a scuola ti mettevano quelli da dietro, ti appiccicavano.
4: Scusate.
0: Tagliare ciocche a
2: scuola andavi nel braccio.
4: Magari brucio qualcosa. Sapete che i giocatori al mondiale non possono fare simulazione?
1: Perché?
4: Perché hanno fatto il trattamento anticaduta.
6: Bravo Fabio.
0: Questa
4: è bella.
0: Viene da chiamarlo Fabio pure a me.
6: Ormai sono tutti Fabio.
2: E comunque Deschamps sono meglio che Wanda, no? Ricordiamo.
1: Sì,
2: andiamo avanti con l'ultimo.
0: Vai.
9: Chiara, invece sai qual è il moschettiere più grasso?
0: Chi è?
9: Bert

0: capisco, è battuta io.
1: Perché forse il Tortorella Challenge un senso non ce l'ha. Però no, lo cerchiamo tutte le mattine, compresa domani, tra le 8 e le 8 e un quarto, qui su R101. E we

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in